0: History.
1: Vamos, Rhythmic History, pronti a sbloccarti un bel ricordo. 1999, voliamo in quell'anno. Un anno che ha visto tanti bei film che uscivano al cinema. E questa hit era la nostra, Rhythmic History.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Sono già finite le nostre tre orette, quasi, visto che siamo quasi arrivati alle tre di questo inizio di sabato, di questa sabato notte. Sono Daniele Greco, ci sentiamo nel pomeriggio, vi aspetto qui dalle 18. Intanto l'ultima di Joel Corry.
1: Dimensione Suono Roma

0: History.
1: La ricordiamo tutti, la magia del Festival Bar, un appuntamento che univa grandi e piccini e ci teneva incollati davanti la TV. Protagonista indiscusso del Festival Bar, Robert Miles, un capolavoro, 95, Children.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Ad oggi. Il rit della capitale.
0: Dimensione Suono Roma.

E insomma, come procede questo sabato notte o sabato mattina, dipende da come vogliamo vederla. 3930 119 119 il numero per interagire con noi.

0: Novità. Ed eccoci qui alla fine del nostro percorso notturno insieme. Come spesso accade a quest'ora, ci dedichiamo ad una novità. Un gruppo tutto al femminile, loro sono le Cazzai. La nuova si chiama Animal. Con me ci sentiamo tra qualche ora, a partire dalle 10. Ciao.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Extended Version.
1: Buongiorno a tutti, è sabato, quindi weekend, pronti a partire, qualcuno pronti a rientrare, molti, molti romani, quindi controesodo da vivere insieme, da raccontare anche nell'arco delle prossime ore, intanto la dance degli anni 90 e degli anni 2000. Questa mattina partiamo con il London Meet 1990, I've Been Thinking About You.

0: Mystery Extended Version.
1: All'alba i suoni della dance 90-2000 che dominano proprio la scena, prima di una domenica in cui ci racconteremo, perché resteremo insieme fino alle 10, un po' i vari spostamenti e un po' come sarà la situazione se critica. Sicuramente la colonna sonora giusta è quella di Dimensione Suono Roma 1997 con DJ Dado.
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Extended version.
1: Sunny Shining, pezzo meraviglioso di Bob Marley and the Wailers, una canzone soprattutto piena di positività, la versione di Funkstar Deluxe dal 1999, fra poco Dr. Alban dal 94. Ripartiamo invece con il 1993, il progetto nasceva proprio in Germania, i Culture Beat e quelli di Mr. Vain.
0: Rhythmic History,
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

progetto italianissimo, titolo, c'è anche un sottotitolo, disco disco molto figo, e in effetti era un pezzo molto molto bello che usciva in quel periodo. Be Faithful, canzone di Fatman Scoop del 2003, con dentro il sample di un capolavoro di un artista meraviglioso della scena R&B, Faith Evans, Love Like This Before.

0: sonora di Roma.
1: Dimensione suono Roma.
2: Dimensione suono Roma.
3: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma, la fai tu.
4: Rhythmic History Extended Version.
5: Ancora buongiorno a tutti, soprattutto buon sabato 29 agosto insieme a Lorenzo Palma fino alle 10 del mattino. Intanto ci riviviamo il meglio della dance 90-2000-99, l'anno di The Riddle di Gigi D'Agostino, e ripartiamo questa volta invece con il 1995, momento canterino con gli 883.

0: Station torna stasera alle 22. You know what
1: time it is. Buongiorno a tutti, sono le 6.
0: Rhythmic History.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Insieme a Lorenzo Palma fino alle 10. Ancora buongiorno, buon sabato, buon weekend. Ed è quello un po' decisivo per quanto riguarda i rientri verso casa. Quindi valuteremo un po' le situazioni di arrivo e partenze per questo fine settimana. Intanto la musica che non può mancare è colonna sonora di ogni momento, per fortuna. E ritorniamo subito nel 1998 con la DJ Dado.
0: Rhythmic History 98.

0: domenica.
1: Buona domenica, Saif, appena ascoltato su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, in un fine settimana piuttosto calda, non solo dal punto di vista meteorologico, ma anche per quanto riguarda il traffico. Weekend di grande rientro, 500.000 di romani da lunedì torna al lavoro, secondo le stime sono 300.000 romani che sarebbero già rientrati intanto in città piano piano, perché un po' a effetto cipolla, un giorno uno, un giorno l'altro, un giorno l'altro, e un altro 500.000 di residenti starebbe programmando il rientro a casa proprio in questo weekend. Quindi salutiamo chi sta tornando, ma soprattutto gli ascoltatori che ci hanno tenuto compagnia con i messaggi in diretta dai luoghi di vacanza, perché ci hanno seguito attraverso l'app.

Materia per Madonna su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale, è ritornata praticamente in quel luogo da cui è partita molti anni fa. Nel video, fra l'altro, si è portata anche Kate Moss, un sacco di personaggi del mondo dello showbiz, un sacco di personaggi che hanno, diciamo, una certa, che però ancora, si muovono piuttosto bene. C'è una Roma di vacanzieri che in questi giorni si prepara a scatolare e rimettere in soffitta infradito, pinne, scarpe da trekking, e quella, secondo i dati di Assoturismo Confesercenti, del 42% dei romani, quasi insomma 1,2 milioni di residenti, che ad agosto ha lasciato già la città verso le mete di villeggiatura. E quindi salutiamo proprio quella categoria, perché la città fra arrivi e partenze ce la vogliamo godere anche con i vostri messaggi vocali al 393 0119 119. Dimensione suono Roma.

0: Molta felicità, happy. Intanto abbiamo appena ascoltato su Dimensione Suono Roma il ritmo della capitale, uno dei pezzi iconici sicuramente della scena anni 90. C'era Alexia.
1: All for you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
4: Motori accesi, adrenalina al massimo. Dal 4 al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al Massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865, Roma.
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
5: Ci attende un sabato inizialmente variabile sul Lazio. Avremo infatti cielo offuscato da velature estese con qualche locale goccia di pioggia a tratti nelle aree interne. Meglio invece dal pomeriggio, dove il sole tornerà a farsi vedere e la serata vedrà cieli sereni e limpidi. Caldo in attenuazione con temperature massime in calo sulla capitale, infatti non si supereranno i 34 gradi. Nella giornata di domenica nulla da segnalare, valori massimi stazionari con sole assoluto protagonista. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Vale, abbiamo preparate pronti per un caffè.
1: For you.
0: Le hit del For You, che comprendono anche LB1, DJ producer francese, e

0: interruzioni.
1: For for you.
2: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

Quanti abbiamo fatto poi la parodia di questo pezzo dell'84 dei Queen, I Want to Break Free, che ricordiamo per il video ispirato alla soap opera britannica Coronation Street. Tra l'altro l'idea del travestimento da donna fu proposta proprio dal batterista dei Queen, Roger Taylor. In Nord America il video fu ritenuto inaccettabile e MTV decise addirittura all'epoca di censurarlo per 7 anni, danneggiando il successo del singolo negli Stati Uniti. Però insomma il pezzo rimane, non a caso l'abbiamo riascoltato questa mattina per Rhythmic History

0: C'era Ocean House, un progetto che arriva dalla Svezia, erano Jubel.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media partner Dimensione Suono Roma.
5: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
6: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
7: La musica della tua estate. Dimensione Suono Roma.

tutti buon risveglio. Salutiamo la categoria di chi si sveglia sempre molto presto per andare al lavoro, quella che incrociamo poi anche durante il fine settimana, durante il sono sveglio perché i motivi per cui di solito siete svegli molto presto. C'è una Roma che ha, diciamo, invece l'infradito della vacanza ancora addosso, e quindi saluto chi si sta godendo l'ultimo periodo. E poi ci sono le partenze di settembre, ragazzi, io faccio parte della schiera di coloro che partiranno a settembre, e neanche poi così presto, perché partirò intorno al 20, quindi manca ancora un po'. Quindi salutiamo veramente chi va in vacanza molto tardi, ma questo perché ha scelto di godersi la città di Roma durante il periodo di agosto, che era veramente deliziosa.

Il buongiorno di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, per salutare anche Davide, Paola, Luca, gente che si sta muovendo in direzione lavoro questa mattina e quindi insomma caffè che serve assolutamente. Buona giornata ancora a tutti, il fine settimana caratterizzato dai grandi rientri, ma avrete invece programmato qualcosa per voi, quindi un programma magari già stilato appena in fase di rientro dalle vacanze. Cosa farete di bello? Raccontatecelo se vi va al 393 0119 119.

0: mattinata di Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale. Prima oretta insieme, sono Lorenzo Palmare e saremo qui fino alle 10 per accompagnare i vostri risvegli e molti romani in fase di rientro dalle vacanze. Intanto poi più tardi tornerà anche la redazione.
1: Bella questa, che canzone!

0: Grazie, dalla capitale.
1: Buongiorno da Salvatore Lordi. Si chiama Leggenda Svelata l'operazione della Guardia di Finanza di Torino che ha individuato una produzione su scala industriale con la commercializzazione di schede per videoslot recanti software con marchi contraffatti e contenuti lesivi del diritto d'autore. Perquisizioni anche nella provincia di Roma, sequestrate oltre 4.600 schede di gioco per circa 9 milioni e mezzo di euro. Roma brucia ancora, ieri tre incendi in varie zone, a Magliana, in via Pratica di Mare, in via Pontina. Il più minaccioso dei tre roghi lungo via della Magliana Nuova, in pericolo un distributore di carburante. Sempre ieri sospese le corse sulla ferrovia per l'aeroporto per un incendio in prossimità dei binari. Sicurezza sul lavoro, incidenti ad aprile, a salvo un operaio 57enne che stava lavorando in un cantiere stradale, gravemente ferito ad una gamba, è stato sottoposto ad un complesso intervento chirurgico al Goretti. Roma tropicale, non si ferma la morsa del caldo, bollino rosso per la quinta ondata su Roma e Latina, arancione per le altre province, e la protezione civile mette in guardia anche per oggi nella capitale. Lo sport, il calcio, il Milan soffre ma batte 2-0 il Venezia a San Siro. In Europa League, rossoneri con Benfica, Sunderland e Bournemouth, la Juventus con Real Sociedad e Vigo. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what
2: time it is. Buongiorno, buon weekend, le 7.
3: Adesso, now, subito.
4: Senza interruzioni.
2: Ancora buon fine settimana, buon sabato 29 agosto. Sono Lorenzo Palma, agosto che se ne sta andando, così come le vacanze, molti romani che stanno rientrando, molti in partenza per chi ama, diciamo, la parentesi di settembre, e molti che si stanno godendo tranquillamente il fine settimana fuori porta. Palesatevi al 393 0119 119.
4: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 98.

0: oggi.
1: Senza pausa.
0: Dimensione Suono Roma.
1: Dimensione Suono Roma.

0: Alloket con Khalida, appena sentiti nella mattinata di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Buon weekend, sabato 29 agosto, insieme a Lorenzo Palma fino alle 10, per parlare sì dei vostri programmini del fine settimana, ma anche di esperimenti un po' particolari, perché nel 2021 più o meno 1000 volontari hanno sotterrato 2000 mutande di cotone e 12.000 bustine di tè in circa 1000 località della Svizzera. Fra poco racconteremo quello che è successo con questo esperimento.
1: Dimensione Suono Roma.

0: ogni tanto farci un giretto di prossimità non è male. Ozzy e Rido, J-Ax dal 2019 su Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.

0: featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya!
1: Sto in paranoia, come in un quadro di Goya.
2: Discover new music.
3: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Al rientro dalle vacanze, frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Tagliata di bovino adulto vitellone a 14,90 euro al chilo e melone giallo a soli 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte valide fino al 1° settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi di Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
6: Dal 3 al 6 settembre l'Agri Festival ti aspetta a Tarquinia, tra Fineta e Mare. Concerti con Shade, Don Cash, Bernabei,

0: momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
1: Dimensione Suono Roma. Meteo.
2: Ci attende un sabato inizialmente variabile sul Lazio. Avremo infatti cielo offuscato da velature estese con qualche locale goccia di pioggia a tratti nelle aree interne. Meglio invece dal pomeriggio, dove il sole tornerà a farsi vedere e la serata vedrà cieli sereni e limpidi. Caldo in attenuazione con temperature massime in calo sulla capitale, infatti non si supereranno i 34 gradi. Nella giornata di domenica nulla da segnalare, valori massimi stazionari con sole assoluto protagonista. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Sole, musica e

Billie Eilish, appena ascoltata su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, per capire come sta un terreno si possono fare diverse cose: analizzare carbonio, fosforo, pH, umidità, microorganismi e una quantità di parametri capaci di fare rimpiangere immediatamente le lezioni di chimica delle superiori. Oppure, almeno come primo test, si possono sotterrare delle mutande. Sì, è un esperimento che è stato fatto, non mutande qualsiasi, recuperate dal fondo del cassetto, sia chiaro. Un gruppo di ricercatori dell'Università di Zurigo ha analizzato biancheria di cotone nell'ambito di un enorme progetto di Citizen Science condotto in Svizzera nel 2021. Più o meno 1000 cittadini hanno trasformato giardini, campi, prati e altre superfici in piccoli laboratori a cielo aperto, sotterrando complessivamente 2000 mutande e 12.000 bustine di tè. Ricerca che è stata pubblicata poi anche su una rivista, sembra l'inizio di una denuncia particolarmente creativa per atti osceni contro l'agricoltura. Invece l'idea scientifica è piuttosto semplice, cioè il cotone è composto in gran parte da cellulosa, materiale che gli organismi presenti nel terreno possono degradare. Più il tessuto viene mangiato dai batteri, funghi e altri abitanti sotterranei, maggiore è l'attività biologica rilevabile in questo suolo. Quindi un progetto che ha avuto anche un processo, appunto, che si chiama Proof by Underpants, ribattezzato in italiano proprio da agronomi Test Mutande. Nel 2021 i ricercatori inviarono 1100 kit di partecipazione ai cittadini, dovevano seguire una procedura standardizzata, registrare informazioni sul luogo e sulla gestione del terreno e quindi seppellire il materiale ricevuto. Quindi lo studio, pubblicato il 26 agosto del 2026, propone un vero e proprio Underpants Index per avvicinare i cittadini alla scienza del suolo. Ci pensiamo, potrebbe essere un'idea da mettere in piedi.

0: 1987, ci ricordiamo ancora il video praticamente registrato in piscina con l'occhiale Ray-Ban Wi-Fi, quello classico, un Rick Astley che ammiccava e diverse figure femminili, insomma, che così sorridevano all'artista. Risentito per Rhythmic History 80 dal 1987.
1: Dimensione Suono Roma. You make me feel alive again.

0: Abbiamo capito che se seppellisci mutande nel terreno puoi tirare fuori qualcosa. Secondo uno studio è venuto fuori che i giardini privati dopo anni hanno mostrato la maggiore attività biologica, mentre i prati rasati hanno registrato i livelli più bassi. Perché abbiamo parlato di Underpants Index, questo esperimento legato alla terra per capire proprio la salute del suolo. Intanto anche per incentivare, potrebbe essere una bella idea. Qualcosa da raccontare adesso, attenzione se sei in movimento. Cerchi l'auto perfetta per la città, da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare, con un design unico e cambio automatico di serie per la massima efficienza. Tu a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next TAN 725 e solo fino al 31 agosto 500 euro di sconto extra sulle vetture in pronta consegna. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli e condizioni su motorcityonline.it.
1: Drive Time. Moligoni, siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre, insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che ardai e sia con te.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
1: A partire dal 1° settembre però.
4: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 3, 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

0: punk come viaggio, qualcuno l'avrà fatto sicuramente. Intanto 2015, l'anno di uscita di un pezzo che ha aperto poi un filone che non si è mai chiuso, Baby K e Giusy Ferreri. Nella mattinata del weekend su Dimensione suono Roma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palmo, ultimo fine settimana di agosto, quello decisivo più o meno, dai, il grande rientro, relax che si interrompe, la routine che si avvicina insomma a fare cose abituali, città che accoglie vacanziere di ritorno con un cartellone pieno di appuntamenti e per tutti questi in città da valutare come sempre, perché la cultura torna a essere protagonista, la musica, il divertimento, poi ragazzi le sagre, volete perdere le sagre a Roma ma anche appena fuori dalla città? Ne parliamo nell'arco delle prossime due ore.
1: Dimensione suono Roma.

Usher con Yeah, tra i momenti un po' più imbarazzanti dell'estate sicuramente l'esibizione di Usher e l'esecuzione di Can You Handle It al Nissan Stadium di Nashville. Lui ha invitato praticamente quest'estate una ragazza del pubblico sul palco per il solito ballo sensuale, lei è apparsa subito a disagio e si è ritratta quando lui ha tentato di avvicinarsi per un bacio o comunque un contatto ravvicinato. Lui si è accorto ovviamente dell'imbarazzo del rifiuto e ha gestito la situazione con molta calma dicendo al pubblico: non credo che voglia veramente stare qui sopra, e quindi ha chiesto allo staff di riaccompagnarla al suo posto e poi è andato avanti con lo show. Questa è la mattinata di Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale, suoni dell'estate 2026, DJ Goja, Jason Derulo.

0: Coldplay nella mattinata di Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale, Adventure of a Lifetime, e fra poco ritorna anche la redazione per le notizie dalla capitale.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Da lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro, regolamento su mcdonalds.it.
5: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: La nostra redazione è pronta adesso su Dimensione Suono Roma, le notizie dalla capitale.
6: Buongiorno da Salvatore Lordi. Si chiama Leggenda Svelata l'operazione della Guardia di Finanza di Torino, che ha individuato una produzione su scala industriale con la commercializzazione di schede per videoslot recanti software con marchi contraffatti e contenuti lesivi del diritto d'autore. Perquisizioni anche nella provincia di Roma, sequestrate oltre 4.600 schede di gioco per circa 9 milioni e mezzo di euro. Stretta sulla sicurezza al Colosseo, dove per 4 mesi scatta la zona rossa, dopo risse, reati predatori e gli scontri del 1° luglio, dalla prefettura previsti allontanamenti per chi ha precedenti e mette a rischio sicurezza e decoro. Edicole di Roma, la Giunta Capitolina ha modificato il regolamento degli impianti pubblicitari. Il provvedimento in particolare prevede che la distanza minima di 100 metri tra gli impianti pubblicitari digitali non si applichi a quelli installati sui chioschi per la vendita di quotidiani e riviste. Dopo 3 anni riapre al pubblico la piramide Cestia con una nuova illuminazione e visite gratuite anche di sera. Finiti i lavori di riqualificazione del monumento in Piazzale Ostiense. Lo sport, il calcio, il Milan soffre ma batte 2-0 il Venezia a San Siro. In Europa League, rossoneri con Benfica, Sunderland e Bournemouth, la Juventus con Real Sociedad e Vigo. È tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Sono le 8 in punto.

0: Sì, è l'ultimo fine settimana di agosto, perché poi dici finisce agosto, finiscono le situazioni di vacanza e riparte un po' tutto quanto. Però se le temperature si abbassano, noi siamo anche un filino felici di questo. Tante le cose da fare nel weekend, ne parleremo nell'arco di questa remissione.
1: Rhythmic History 1990.

viajando per il mondo e il pezzo di Karol G con Manu Chao che abbiamo appena ascoltato su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Appuntamenti da vivere in città fino a domani, quindi in questo weekend c'è anche la sagra della Tellina, se vi piace un po' il meccanismo delle sagre che fanno molto fine estate. In questo caso andiamo al borghetto dei pescatori di Ostia e parliamo di una edizione longeva, la 61esima, che unisce sapori e tradizioni, per cui mare e storiche imbarcazioni. Ogni sera è in programma uno spettacolo per allietare il pubblico, in particolar modo questa sera ci sarà Roma in canto e poi alle 16:30 la tradizionale processione insomma in mare e domani lo show comico musicale con Ranelli, Tana e Dani Bra. Insomma, appuntamenti da vivere in città, il primo da segnalare questa mattina proprio questo legato al mare.

c'è un personaggio che io amo seguire sui social, è proprio Giovanotti, perché parla di cibo sano, quando assaggia il gelato ai gelsi e insomma dai i suoi consigli. D'altra parte io, anche io, questa passione per le cose semplici, insomma il cibo che proviene dalla natura. E tra le altre cose, 12 e 13 settembre, per il suo summer party, quindi il suo closing al Circo Massimo, l'Arca di Lorè, mi piace insomma questo sottotitolo, sarà un altro momento di grande festa live per chiudere per bene

0: 1996, Coolio, abbiamo risentito anche Gangsta's Paradise, che si rifà una canzone di Stevie Wonder del 1976, e parliamo di una delle prime canzoni a contenere l'utilizzo del sintetizzatore a simulare il suono di una sezione di archi costruita inizialmente su tracce di synth proprio per il ritmo di base. Alla traccia poi venne in seguito aggiunta anche la batteria meravigliosa, insomma ce la ricordiamo. Questa era la versione degli anni 90, una versione completamente rivoluzionata dalla scena hip hop.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: su Dimensione Suona Roma.
1: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
2: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
3: DEM Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Birra Peroni nastro azzurro, bottiglia da 62 centilitri a soli 99 centesimi.
4: Sognerai qui da noi, nei supermercati DEM.
3: DEM, ogni giorno il meglio.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
5: Ci attende un sabato inizialmente variabile sul Lazio. Avremo infatti cielo offuscato da velature estese con qualche locale goccia di pioggia a tratti nelle aree interne. Meglio invece dal pomeriggio, dove il sole tornerà a farsi vedere e la serata vedrà cieli sereni e limpidi. Caldo in attenuazione con temperature massime in calo sulla capitale, infatti non si supereranno i 34 gradi. Nella giornata di domenica nulla da segnalare, valori massimi stazionari con sole assoluto protagonista. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
6: Ancora buongiorno, buon weekend insieme a Lorenzo Palmo, che stamattina fino alle 10 e loro sono pronte. Sono le hit del For For You Summer Funk per Francesco Gabbani, ma anche Bibi Rexha con Faithless.

0: senza interruzioni. For
1: you. Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

Ghostbusters, pezzo di Ray Parker Jr. ritorna a Stevie Wonder, perché lui a soli 17 anni fu contattato proprio da Stevie Wonder per suonare la chitarra nell'album Talking Book e anche in un tour con i Rolling Stones. Pensando fosse uno scherzo, riattaccò il telefono in faccia a Stevie Wonder diverse volte, finché appunto insomma proprio Stevie Wonder dovette insistere e suonare al telefono insomma il ritmo di Superstition per farsi riconoscere, e lui lì capì che effettivamente era tutto vero. Suono Roma.

0: fine settimana pieno di eventi e di cose interessanti da fare in città. Ma intanto, lavori nel settore terziario e nel commercio? Ebit Lazio è il tuo ente bilaterale, grazie alle misure di welfare, in grado di offrire a te e ai tuoi figli rimborsi economici fino a 500 euro per tantissime spese. Libri scolastici, tasse universitarie, centri estivi, attività sportive, abbonamenti annuali per il trasporto pubblico locale, casa lavoro. La bilateralità è un tuo diritto contrattuale. Ebit Lazio è presente in tutte le province della regione, puoi scoprire di più su ebitlazio.it o puoi chiamare lo 06 68 33 707. Ebit Lazio è sempre dalla tua parte.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Even. Roma. Si allena qui.
5: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Compri la spesa di sempre e scegli come pagarla con la massima flessibilità. Scarica la nostra app e scopri di più. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo Apolloni Ghetti.com.

di Dua Lipa dal 2020, beh, l'impressione che abbiamo tutte le volte che ritorniamo dalle vacanze estive, quella di essere un po' ingrassati, magari perché ci si rilassa. In media, durante le vacanze si accumula un aumento di peso reale piuttosto contenuto, compreso fra 0,3 e 1,5 kg. Diversi studi scientifici dimostrano che il guadagno effettivo di massa grassa al rientro da 1 a 3 settimane di ferie si attesta mediamente sui soli 320-370 grammi. Quindi vuol dire che quando siamo sulla bilancia, appena tornati, sì, possiamo essere ingrassati di qualche chilo, ma nella maggior parte dei casi non si tratta di grasso, ma di una variazione temporanea. Vogliamo spingere soprattutto quest'ultima parte: deve essere per forza una variazione temporanea.

C'era anche Dynamite di Taio Cruz nella domenica di Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale. Si parlava del fatto che quando si rientra dalle vacanze tendenzialmente la prima cosa che si fa è salire sulla bilancia per vedere se la situazione è sempre la stessa, qualcosa è cambiato. Per me, per quanto mi riguarda, insomma, bisognerebbe tranquillamente stare sereni, poi riparte tutto quel meccanismo, la palestra, tutta una serie di attività che ti riportano al tuo peso che avevi assolutamente prima senza nessun tipo di problema. 393 019 119, e cose belle da fare in città, gli appuntamenti da vivere in questo fine settimana del grande rientro, e abbiamo molto da segnalarvi ancora.

0: agitati o che sono nel dubbio, cosa faccio? Mi alzo, secondo giro di caffè, terzo giro di caffè, insomma, per tutto quel meccanismo lì, quando si avvicinano le 9 mi sembrava la canzone giusta. Avicii con la voce di Aloe Black dal 2013, c'era Wake Me Up e fra poco anche la redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Da lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: La nostra redazione è pronta adesso su Dimensione Suono Roma, le notizie dalla capitale.
4: Buongiorno da Salvatore Lordi. Finti incidenti, sedicenti appartenenti alle forze dell'ordine, richieste di denaro e gioielli. Nelle ultime ore la polizia ferroviaria ha sventato due truffe agli anziani alla stazione di Roma Termini. Una persona è stata arrestata. Nel primo caso un giovane aveva convinto due donne a consegnargli oro e preziosi, sostenendo che un loro familiare fosse rimasto coinvolto in un incidente stradale e avesse urgente bisogno di denaro. Si chiama Leggenda Svelata l'operazione della Guardia di Finanza di Torino, che ha individuato una produzione su scala industriale con la commercializzazione di schede per videoslot recanti software con marchi contraffatti e contenuti lesivi del diritto d'autore. Perquisizioni anche nella provincia di Roma, sequestrati oltre 4.600 schede di gioco per circa 9 milioni e mezzo di euro. Continuano i controlli dei carabinieri nel quartiere Esquilino di Roma. L'ultimo bilancio parla di 4 arresti, 2 denunce e 8 ordini di allontanamenti notificati. Intanto è stretta sulla sicurezza al Colosseo, dove per 4 mesi scatta la zona rossa. Dalla prefettura sono previsti allontanamenti per chi ha precedenti e mette a rischio sicurezza e decoro. Lo sport, il calcio, il Milan soffre ma batte 2-0 il Venezia a San Siro. In Europa League rossoneri con Benfica, Sunderland e Bournemouth, la Juventus con Real Sociedad e Vigo. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what
0: time it is. Sono le 9 in punto.
5: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni.
0: 4 for you. Poi mi verrebbe da dire giù dalle brande, però non è carino, soprattutto nei confronti di chi ha lavorato nei giorni scorsi, perché uno se la prende anche un filino con calma. Salutiamo le diverse situazioni in cui siamo coinvolti: c'è chi rientra dalle vacanze, c'è chi sta per andare al lavoro, c'è chi si rilassa e un weekend tranquillo e rilassato. Nel frattempo ci sono 4 hit da ascoltare.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
5: Rhythmic History 2000.

Spirit, il pezzo di Martin Garrix insieme ad Ed Sheeran su Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma per parlare di cose belle da vedere o rivedere, cioè della serie. Ci sono monumenti meravigliosi che capita molto poco spesso a noi che siamo di Roma di vedere o rivedere, e quindi sono aperti di sera nel fine settimana, soprattutto l'estate, e vale la pena andarli a rivisitare così per una rinfrescata personale.

0: Buzz Villain. Siamo ritornati nel 2024, c'era anche Click Boom.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Joel Corry, Whisper. The Bowser, Lose Myself. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 3, 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
6: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Even. Roma. Si allena qui.
7: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo Apolloni Ghetti.com.
8: Il ritmo.

La summertime sadness è un po' quella sensazione che si avverte quando si ritorna dalle vacanze, perché insomma è finito il momento di pacchia, però bisognerebbe anche godere di quello che ci ha lasciato la vacanza, dei benefici che riusciamo a trarre dalla vacanza appena finita. E infatti vi suggerirei anche in questo weekend la possibilità di visitare il Pantheon e il Colosseo, perché è possibile dopo il tramonto, iniziativa promossa dal Ministero della Cultura e il Ministero del Turismo. Nel dettaglio, il Colosseo resterà aperto proprio nel fine settimana, 19:45 l'orario di apertura fino alle 23:30, mentre il Pantheon sarà visitabile dalle 19 alle 23, ad eccezione del giovedì, ma essendo sabato noi siamo tranquilli e sereni.

0: 1984, Time After Time, canzone bellissima di Cyndi Lauper per Eurythmics Hysteria 80. Non sempre i titoli arrivano subito, magari in un secondo momento. Lei ha trovato il titolo della canzone sfogliando una copia di TV Guide, dove ha visto la pubblicità del film di fantascienza L'uomo che visse nel futuro, Time After Time del 79. Ha amato l'espressione e quindi ha deciso di usarla per la canzone che abbiamo riascoltato proprio questa mattina.
1: Dimensione Suono Roma.

0: Dai, nella mattinata di Dimensione, suona Roma, il ritmo della capitale.
1: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
5: Dimensione, suono, Roma. Il ritmo della tua estate.

0: Il weekend di dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale, cose belle da vedere in città ma anche fuori, ed è giusto suggerirle nel fine settimana. Ci sono 100.000 luci protagoniste in questo weekend, perché torna come ogni estate la notte delle candele a Vallerano, e quindi siamo in provincia di Viterbo, un evento che sicuramente è fra i più attesi dell'estate e che si terrà proprio questa sera, e trasformerà ogni vicolo e piazza del borgo in uno spettacolo a cielo aperto, con oltre 100.000 candele, 30 spettacoli, oltre a dare food, parcheggi, navette. Insomma, un percorso che quello di quest'anno si svilupperà attorno al tema delle stagioni, fra vicoli, piazze, che andranno ovviamente a cambiare l'atmosfera in ogni passaggio, quindi sarà diverso ogni punto proprio del borgo, e sarà sicuramente super suggestivo.
1: Dimensione suono Roma.

della serie Fa molto Roma, Fa molto Weekend e Fa molto Amatrice, l'Amatriciana. A 60 anni dalla prima torna la sagra degli spaghetti all'Amatriciana ad Amatrice, quindi siamo in provincia di Rieti, appuntamento di gusto in programma proprio in questo weekend, quindi un appuntamento gastronomico longevo del Lazio che mette al centro il tradizionale primo piatto, nonché una delle ricette più amate e famose in tutto il mondo.

Si parlava di cibo questa mattina, che poi posso dire fra carbonara, matriciana, io vado più sulla matriciana. Non è il momento di parlare di cibo, è il momento di ascoltare tanta musica, è il momento di portare avanti un weekend che non si ferma qui. Io sono Lorenzo Palma, l'appuntamento con me per questa sera invece alle 22.

0: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: La linea adesso alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. Stretta sulla sicurezza al Colosseo, dove per 4 mesi scatta la zona rossa dopo risse, reati predatori e gli scontri del 1° luglio. La prefettura ha ampliato i controlli nell'area dei fori e del Colle Oppio, previsti allontanamenti per chi ha precedenti e mette a rischio sicurezza e decoro. Benzina, cibo, bollette: in autunno aumenta il costo della vita per un nucleo di 4 persone. A dirlo sono i dati e le previsioni della CGIL di Roma, che parla di una spesa che si aggirerà intorno ai 500 euro in più. Il sindacato chiede interventi urgenti per tutelare il potere d'acquisto e sostenere i redditi da lavoro e da pensione. Edicole di Roma: la giunta capitolina ha modificato il regolamento degli impianti pubblicitari. Il provvedimento in particolare prevede che la distanza minima di 100 metri tra gli impianti pubblicitari digitali non si applichi a quelli installati sui chioschi per la vendita di quotidiani e riviste. Dopo 3 anni riapre al pubblico la piramide Cestia con una nuova illuminazione e visite gratuite anche di sera, finiti i lavori di riqualificazione del monumento in Piazzale Ostiense. Lo sport, il calcio: il Milan soffre ma batte 2-0 il Venezia a San Siro. In Europa League, rossoneri con Benfica, Sunderland e Bournemouth, la Juventus con Real Sociedad e Vigo. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what
1: time it is. Le 10 in punto.
3: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Sabato 29 agosto, le

agosto, 10 e 6 minuti scattati in questo momento. Buongiorno, buongiorno, io sono Xenia, come state? Come va lì fuori? C'è un po' di summertime sadness, un po' di tristezza estiva? Questo tempo, devo dire la verità, mi incupisce molto. Ecco, il freschetto lo apprezzo tanto anche, però il colore grigio del cielo no, mi incupisce. Per fortuna che ci sono le hit più ritmate dal 90 ad oggi qui su Dimensione Sonora Roma, la giusta energia, e soprattutto ci siete voi preziosi che intervenite con la diretta, e quindi ci scambiamo il buongiorno così. Non siamo soli, siamo in tanti ad essere legati da questo filo invisibile che è la musica di Dimensione Sonora Roma. Tocca a voi con un messaggio audio, quindi con un vocale, il vostro buongiorno alla diretta al 393 0119 119.

0: Su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ancora buon sabato, grazie a Lorenzo Palma per questo primo mattino insieme. Adesso ci sono io, sono Xenia e staremo insieme fino alle 14. Ci stiamo scambiando il buongiorno in questa giornata grigia per Roma. Buongiorno Xenia, Marcello già al lavoro, è un corriere pieno di pacchi ed è all'ascolto delle hit più ritmate dal 90 ad oggi. Pronto? Buongiorno,
1: buongiorno Xenia. Romina, ciao, dalla Campadella. Dunque, a me invece questo tempo così cupo piace.
0: Ah, vedi?
1: Però vorrei il freddo, non l'acqua che ci sta ammazzando questi giorni a Roma.
0: Sono d'accordo.
1: Comunque le ferie sono finite e lunedì si torna al lavoro.
0: Bene,
1: ma
0: dai,
1: grazie per avermi fatto compagnia tutte le mattine.
0: Madonna.
1: E continueremo così.
0: Mi commuovo.
1: Speriamo che il freddo arrivi presto. Buongiorno e buona giornata a tutti.
0: Allora, io vorrei

0: tuo buongiorno, il vostro buongiorno al 393 0 119 119, e ciliegina sulla torta arriva Michael Jackson.
1: Dimensione Suono Roma.

0: davvero non siamo soli, ci siete voi. Qualcosa di particolarmente prezioso, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Eleonora d'Albano Laziale.
0: Ciao Ele.
1: Io sono rientrata già una settimana al lavoro, quindi già mi sono riabituata alla quotidianità.
0: Sì.
1: E sono contenta che ogni mattina mi tenete compagnia quando vado al lavoro in macchina. Siete fantastici, un bacione.
0: Ma sei fantastica tu, siete fantastici voi che ogni giorno ci scegliete e siete qui a condividere la passione per le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Tra pochissimo una 4 for you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: su Dimensione Suona Roma.
1: Dal 3 al 6 settembre l'Agri Festival ti aspetta a Tarquinia, tra Pineta e Mare. Concerti con Shade, Don Cash, Bernabei,

0: tarquinia.
1: DEM Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Pasta garofalo, confezione da un chilo, a soli 1 euro e 39
2: centesimi. Sognerai qui da noi, nei supermercati DEM.
1: DEM, ogni giorno il meglio.
3: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
4: Motori accesi, adrenalina al massimo! Dal 4 al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al Massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
5: Ed eccoci qui, come promesso, pronti a sottoporci ad una 4 for you. 4 hit senza alcuna interruzione che arrivano per darci la carica. Si parte con i Pinguini.

4 for you. 4 for you.

0: La click, tonight is the night, su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Ancora buongiorno a voi tutti presenti, a quelli già svegli, non si sa per quale motivo in questa giornata un po' uggiosa. Suppongo che insomma, magari oggi potrebbe essere nella giornata off un momento per dedicarsi alle lavatrici che abbiamo accumulato, alle pulizie domestiche, alle faccende di casa, riordinare per poi ripartire adeguatamente a settembre. La vostra voce l'ascoltiamo perché stanno arrivando i messaggi. Buongiorno.
1: Buongiorno Xenia.
0: Ciao.
1: Barbara da Roma.
0: Ciao Barbara.
1: Ferie zero.
0: Ferie zero, ecco.
1: Separazione una. Mi sono lasciata e va bene così, ma l'importante è che non mi separo da voi perché
0: no,
1: mi
0: tenete
1: sempre molta
0: mai.
1: Molta compagnia. Un
0: allora,
1: abbraccio, buona giornata.
0: Questo proattivismo mi piace. Le cose brutte succedono, i dispiaceri nella vita li abbiamo, non dobbiamo ignorarli, li dobbiamo prendere, farli nostri, rielaborarli e da questo prendere l'energia giusta che poi è il motore della nostra vita, quindi continuare. Noi non vi lasciamo mai, cara Barbara, siamo qui H24 insieme e anche su questo, come dicevo prima, mal comune mezzo gaudio. Anzi, tra poco facciamo un salto indietro nel tempo ai momenti nostalgici di quando eravamo bambini o adolescenti. Dimensione Suono Roma.

0: Save Me Tonight su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. È un momento per tenere bene le orecchie aperte perché ho un consiglio da darti. Lavori nel settore terziario, nel commercio? Ebit Lazio è il tuo ente bilaterale. Grazie alle misure di welfare è in grado di offrire a te e ai tuoi figli rimborsi economici fino a 500 euro per tantissime spese. Libri scolastici, tasse universitarie, centri estivi, attività sportive e abbonamenti annuali per il trasporto pubblico locale e casa lavoro. La bilateralità è un tuo diritto contrattuale. Ebit Lazio è presente in tutte le province della regione. Scopri di più su ebitlazio.it o chiama lo 06 68 33 707. Ebit Lazio è sempre dalla tua parte.
1: Sveglia, gladiatori!
2: No, vabbè, guarda, lì Geppo, sono tutti abbronzatissimi.
3: Beh, veramente sono abbronzato anch'io, l'unico bianco sei te. Comunque, amici, vi ricordiamo che da lunedì 31 agosto siamo di nuovo in diretta con la nuova stagione della Sveglia dei Gladiatori.
2: Vi aspettiamo!
4: Lunedì 31 agosto, dalle 6 alle 10, torna la Sveglia dei Gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: Dal 3 al 6 settembre l'Agrifestival ti aspetta a Tarquinia, tra Pineta e Mare. Concerti con Shade, Don Cash, Bernabei,

È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo Apolloni Ghetti.com.

Tate McRae, Greedy su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Torniamo indietro nel tempo, a quando? Per inviare un messaggio dal luogo che avevamo visitato, quindi quando eravamo in vacanza oppure durante un viaggio, sceglievamo la famosa cartolina. Perdevamo ore ed ore a scegliere la più bella, la più rappresentativa delle nostre vacanze nei negozi di souvenir, con proprio quegli espositori che giravano. Sceglievi la cartolina, la tipologia di carta, il luogo che avevi visitato e poi dovevi scrivere il messaggio al destinatario, ed era veramente una cosa bellissima. Io lo ricordo con tanto affetto, era proprio un appuntamento fisso quando andavamo in vacanza con i miei genitori. C'era qualche giorno in cui ci dedicavamo ai souvenir e alle cartoline da mandare, che poi erano dedicate alle varie persone. Quello era un momento bellissimo, anche quando si imbucava la cartolina. E questa magia purtroppo si è perduta con l'avvento della messaggistica istantanea, ma devo dire che questo ricordo splendido qualche anno fa, un paio di anni fa, me lo ha fatto rivivere una mia amica, che mi ha chiesto specificamente: me la manderesti una cartolina? Io come faccio? Dove la spedisco? Dove lo prendo un francobollo? È stata una odissea, devo dire. Non tanto trovare la cartolina, perché quelle per fortuna si trovano ancora, ma spedirla è stato il problema, perché il francobollo non ce l'aveva praticamente nessuno. Sono dovuta andare alla posta e poi a cercare una buca delle lettere per far arrivare a destinazione questa cartolina. Ma è stato veramente un momento magico. Parliamo di una cartolina che però non è arrivata nei tempi giusti. Ci ha messo appena 18 anni per arrivare. Te ne parlo tra poco.

0: Ecco, Eminem su Dimensione Sonora, Roma, il ritmo della capitale, The Real Slim Shady. Stiamo parlando di cartoline. Effettivamente in questa canzone, che del 2000 si mandavano ancora le cartoline, ed era uno dei momenti più belli delle vacanze, scegliere la cartolina, scegliere il giorno, no? Per andare nel paesino, nel borgo, a scegliere la cartolina da inviare alla persona che insomma meritava di avere un nostro ricordo vacanziero. Purtroppo quella pratica si è perduta, ma porta con sé una magia incredibile. Buongiorno. Ciao
1: Marco d'Aprilia. Ciao, mamma mia, davvero, che mai ricordato
0: la cartolina, che bello.
1: Appena arrivavi in un pozzo, il primo giorno dovevi scegliere le cartoline, perché tanto ci mettevano la vita, arrivava a casa.
0: È vero.
1: E poi le frasi in base ai parenti, amici.
0: Bravo.
1: Spettacolo.
0: Si sceglievano le frasi in base ai parenti o amici, quelle cose simpaticissime che magari erano anche, no, un messaggio in codice che conoscevamo tra di noi. E come ha ricordato Marco, se non sceglievi la posta prioritaria, che poi è nata in seguito, con il francobollo normale la cartolina ci metteva una vita ad arrivare. Magari eri anche già tornato dalle vacanze, la potevi tranquillamente consegnare a mano. Ecco, questa cartolina in particolare, quella di cui ti parlerò, partita da Cordoba, ci ha messo ben 18 anni ad arrivare in Italia. Avrebbe fatto prima ad arrivare a piedi, la cartolina stessa, ma te ne parlo tra poco.

ritmo della capitale. Parliamo di cartoline, di una cartolina in particolare che ci ha messo un bel po' di tempo per arrivare a destinazione. E ricordiamo anche tutte le vostre cartoline, quel momento magico di quando siete andati a scegliere la cartolina per l'amico, il parente, il fidanzato. Era un momento veramente magico. Ne parliamo tra poco.

0: all'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. È deceduto nella notte al Sant'Eugenio di Roma il 54enne rimasto gravemente ustionato nell'esplosione avvenuta nei giorni scorsi in una palazzina a Cassino. La vittima aveva riportato ustioni sul 90% del corpo, ricoverata nello stesso ospedale la compagna quarantenne. Finti incidenti, sedicenti appartenenti alle forze dell'ordine, richieste di denaro e gioielli. Nelle ultime ore la polizia ferroviaria ha sventato due truffe agli anziani alla stazione di Roma Termini. Una persona è stata arrestata. Nel primo caso un giovane aveva convinto due donne a consegnargli oro e preziosi, sostenendo che un loro familiare fosse rimasto coinvolto in un incidente stradale e avesse urgente bisogno di denaro. La Guardia di Finanza di Roma ha attuato un piano straordinario di controllo economico-finanziario e antidegrado sul litorale del lago di Bracciano. Sono stati scovati 19 lavoratori irregolari e sequestrati più di 31.000 prodotti non sicuri esposti per la vendita, elevate sanzioni per oltre 9.500 euro. Si conclude a Casilina Est l'iniziativa della Polizia di Stato e di Autostrade per l'Italia nelle aree di servizio dedicata alla sicurezza stradale e alla promozione di comportamenti corretti alla guida. Sarà inoltre allestito un presidio veterinario dedicato agli animali domestici in viaggio. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what
1: time it is. Un minuto alle 11.
3: Adesso, now, subito.
4: 4 hit senza interruzioni. For
1: you. È sabato ed è il 29 agosto, ancora due giorni e questo mese poi può essere salutato. Ciao a tutti da Xenia, insieme a me fino alle 14 stiamo parlando di vacanze per chi le ha fatte, ma soprattutto di ricordi, di cartoline, quando spedivamo la cartolina all'amico, al fidanzato.

0: Art for You, le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire, Alexa, apri Dimensione Suono Roma.
2: Sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo, dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi, e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente, e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti, più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano giù.

mondo è una superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uccide la fantasia, e piangendo ci verrà da ridere come marinai di una canzone celebre. Il mio modo stirato di procedere verso un mondo

0: Pavel, Ocean House su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Le cartoline quanto erano belle, quanto era bello aspettarle, spedirle.
1: Buongiorno,
0: pronto,
1: Xenia,
0: ciao
1: a radioascoltatori, Fabio da Roma.
0: Ciao Fabio.
1: Ho spedito una cartolina da Barcellona,
0: sì?
1: Nel 1988, 20
0: sì?
1: agosto, sono arrivate tutte tranne quella che mi sono autospedito, non è mai arrivata.
0: No.
1: Sono passati oltre 40 anni,
0: vedi?
1: 42 anni, esatto, non è mai arrivata.
0: E chissà,
1: sono sempre
0: dov'è...
1: fiducioso che arrivi.
0: Guarda,
1: buona giornata a tutti.
0: Non è tutto perduto, potrebbe arrivare questa cartolina, perché una cartolina è arrivata poco fa, partita da Cordoba in Spagna e diretta a Como, ed è stata recapitata dopo 18 anni. Il destinatario è appunto il fratello, che ha detto: mio fratello e mia cognata l'avevano spedita durante una vacanza in Spagna nel 2008, avrebbero fatto prima a portarmela a piedi. Erano state spedite diverse cartoline, ma quella lì non era arrivata, e dopo 18 anni la sorpresa, è arrivata questa cartolina. E immagino, no, l'emozione di trovare una cartolina all'interno della nostra buca delle lettere e leggere un messaggio di 18 anni fa, quindi tornare indietro nei ricordi a quello che pensavano in questo caso il fratello e la cognata in quel momento. Ed è veramente un momento magico. Magari potessimo ritornare, no, al periodo dei messaggi lontani, quando una persona veniva realmente pensata, perché si sceglieva una cartolina per quella persona e un messaggio dedicato che poi sarebbe arrivato una settimana, due settimane dopo. Ma la magia è proprio lì, nell'aspettare e nel leggere poi quel fantastico.

0: Mahmood, Ratatà su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Che belle le cartoline. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Gianna da sola.
0: Ciao Gianna.
1: Io non mi ricordo il messaggio, però mi ricordo la data di una cartolina scritta allora alla mia nipotina, ed era il 9-9
0: 9 settembre
1: del 99.
0: Che meraviglia.
1: A Positano. Bellissimi ricordi. Un
0: vedi?
1: Abbraccio.
0: Ricordate quando avete spedito l'ultima cartolina, o se c'era una cartolina, se c'è stata una cartolina in particolare che ricordate, e a chi l'avete spedita? 393 0 119 119.
2: Novità.
3: Novità.
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Cazzai. Animal. Featuring pinguini tattici nucleari. Goya.
4: Sto in paranoia come in un quadro di Goya.
3: Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Dalle vacanze frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Olio Evo Oliviera a 3,99€. Prosciutto cotto Parmacotto 2 etti a 2€. Scopri le offerte valide fino al 1° settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media partner Dimensione Suono Roma.
7: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 3, 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
8: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
8: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: L'energia della tua musica.
3: Your Energy Music.
2: Dimensione suono.

0: stiamo parlando di cartoline, era uno dei miei momenti preferiti, nonostante fosse anche molto piccola. Mi piaceva andare a scegliere su quell'espositore che girava la cartolina da inviare ai nonni, ed era una, veramente un momento molto molto bello, no? Si sceglieva non solo la cartolina ma anche la frase da dedicare, e poi telefonavi anche al numero di casa per sapere se la cartolina era arrivata e se poi il destinatario era stato contento. C'è stata proprio in questi giorni una cartolina che è arrivata da Cordoba in Italia e ci ha impiegato solo 18 anni per arrivare. Buongiorno, Senia. Ciao
1: Loredana da Ostia.
0: Ciao Lori.
1: Allora, l'ultima cartolina che ho inviato è stata nell'estate 2020 dalla costiera amalfitana a mio padre, che era amante delle cartoline.
0: Sì.
1: Sembrava un marziano, non si trovava il francobollo, non si trovava dove spedirla, dove imbucarla.
0: Sì.
1: Praticamente siamo andati all'ufficio postale, è arrivata a maggio 2021.
0: Beh, vedi.
1: Ho detto tutto. Proprio un marziano. Cartoline da marziano.
0: Che peccato.
1: Ciao, buona giornata e buona
0: molto,
1: fine
0: molto
1: settimana.
0: Bella. Grazie mille, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno,
0: ciao.
2: Xenia. Allora, ciao Danis, scusami.
0: Ciao, figurati.
2: E buon sabato.
0: Grazie.
2: Allora, l'unica cartolina che io ho spedito insieme anche ai miei amici è dall'Olanda a casa della nonna del mio migliore amico a Santa Marinella. Ma
0: ragazzi,
2: una cartolina per finta, perché all'interno ci stava il fumo, quindi l'abbiamo spedita appunto perché ci stava il fumo, che l'abbiamo appiattito tutto quanto
0: e
2: niente,
0: è
2: arrivata,
0: quindi ho dei dubbi,
2: cioè una favola,
0: forse
2: proprio l'unica cartolina vita mia.
0: Se non fosse
2: ciao
0: arrivata. Vabbè.

0: suona Roma.
1: Il ritmo della tua estate.
2: I love the summer.
1: Rhythmic History 2002.

40 ad oggi su Dimensione Sono Roma, 11:31, ormai non si spedisce più nulla. Non si scrivono lettere, non si spediscono, non si scrivono cartoline e non si spediscono neanche quelle. Ma chi lo ha fatto e lo sta ricordando in questo momento al 3930 119 119 sa

in vacanza, nel paesino, no? di vacanza, e poi ci si sentiva soltanto con le lettere. Eppure c'è ancora chi sceglie di fare il postino o la postina, magari in un piccolo borgo, come è accaduto ad Elisa, che è la postina nel comune più piccolo del Lazio. Ha detto: i primi giorni era una caccia al

0: Lost Frequencies e Reality su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Fare la postina oggi in un piccolo comune nel Lazio potrebbe sembrare una scelta assurda e invece ha cambiato la vita ad Elisa. Ti racconto la sua storia tra pochissimo.
1: Drive time. Molligoni, siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre, insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che ardaie sia con te.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
1: A partire dal 1° settembre però.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
9: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi de Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
10: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo Apolloni Ghetti.com.
11: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
12: Dal 90 ad oggi.
13: Dimensione, suono,

0: 11.46 ed è il momento della novità. Ad un quarto dalle 12 arrivano i The Bowser, che ci hanno fatto sognare in questa estate con la loro Magnetic. Sono tornati, la nuova l'ascoltiamo adesso, si chiama Lose Myself.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Tu cosa fai questa sera, Noemi, su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale? A Marcettelli, nel Reatino, vivono stabilmente una cinquantina di persone, un posticino piccolo piccolo, eppure in un paese così piccolo c'è una figura che per molti abitanti è diventata quasi di famiglia, ed è la portalettere. Lei si chiama Elisa, ha 35 anni e lavora alle Poste Italiane da 4 anni. Da qualche mese si occupa della corrispondenza proprio a Marcettelli, muovendosi a piedi tra vicoli, scalinate, piccole piazze del centro storico, spesso alla ricerca di indirizzi non proprio semplicissimi da trovare. Ma qui consegnare la posta significa anche conoscere le persone. È un lavoro bellissimo perché le puoi ascoltare, puoi entrare in relazione con loro, soprattutto con gli anziani, per il quale il postino rappresentava e oggi in questo caso può rappresentare una presenza quotidiana, un volto familiare, una persona proprio di famiglia. È un piccolo appuntamento della giornata ed è così per Elisa, ed è forse proprio questo, no, il bello di un paese minuscolo, dove una semplice consegna della posta può trasformarsi in un saluto, in una chiacchierata e qualche volta persino in un momento di compagnia. Ci manca spedire le

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Da lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale. Buona giornata da Valentina Lorusso. Un ordigno artigianale esploso nella notte davanti ad un negozio di vendita e noleggio di automobili sulla via Casilina, provocando danni alla serranda dell'attività. L'episodio è avvenuto intorno all'una. A far scattare l'allarme è stato un passante che ha contattato il 112 dopo aver sentito l'esplosione. I carabinieri hanno avviato le indagini per individuare i responsabili e chiarire il movente. I vigili del fuoco sono intervenuti stamane intorno alle 6:20 per spegnere un incendio divampato su un compattatore di rifiuti dell'AMA in via Oriani a Roma. La sala operativa ha inviato sul posto la squadra territoriale di Prati con il supporto di due autobotti e del carro degli autoprotettori. Nessuno è rimasto coinvolto nell'incendio, l'intervento dei soccorritori si è concluso intorno alle 9. Non ce l'ha fatta il 33enne che lo scorso 25 agosto si era dato fuoco dopo essersi cosparso di benzina all'interno di un distributore di carburanti sulla via Prenestina. L'uomo è morto ieri sera al Sant'Eugenio, dove era ricoverato in condizioni gravissime. Si conclude a Casilina Est l'iniziativa della Polizia di Stato di Autostrade per l'Italia nelle aree di servizio in occasione del secondo weekend di controesodo caratterizzato da flussi di rientro verso le grandi città. L'ultimo appuntamento è in programma nell'area di servizio sulla 1 Milano-Napoli tra Cassino e Pontecorvo. Siamo allo sport con il calcio, le sfide di oggi, la seconda di campionato, Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese, Juventus-Parma e Sassuolo-Torino. Il tennis, gli US Open, 3 gli italiani che scenderanno in campo domani, la Paolini contro la slovena Ravek, l'esordio di Lucrezia Stefanini contro l'ucraina Diana Yastremska e Federico Cina contro lo statunitense Alex Michelsen. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
4: time it is. Sono le 12 adesso. Rhythmic
5: History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
4: Sabato 29 agosto, mezzogiorno in questo momento. Io sono Xenia. Ciao a tutti voi lì fuori, a chi si sta godendo questo fresco. Si sono abbassate le temperature, però aumenteranno nei prossimi giorni, quindi godiamoci questa giornata con le hit più ritmate. One and One ad aprire questa terza ora insieme.
6: Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 96.

Loco su Dimensione Suono Roma e il ritmo della capitale. Abbiamo ricordato insieme i tempi in cui si scrivevano le lettere, si scrivevano le cartoline, la bellezza della figura, no? Del postino, una persona che prima addirittura si conosceva, ci si scambiavano quattro chiacchiere, e per fortuna è ancora così in alcuni piccoli borghi italiani. Rallentare nell'era digitale è possibile, ma sempre grazie ad un'app. Ora esiste un'app che invia messaggi alla velocità dei piccioni, alla velocità dei piccioni viaggiatori. Te ne parlo tra poco, adesso ci sono i giornalisti.

remix di David Guetta su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Quante erano belle le lettere da scrivere, da spedire e da ricevere, soprattutto quante erano belle le cartoline. Abbiamo parlato di questo, ma siamo oggi abituati ai messaggi istantanei, al visualizzato, alle doppie spunte blu, allo sta scrivendo, notifiche continue e soprattutto a pretendere una risposta nel giro di 3 secondi, altrimenti ci stanno facendo ghosting. E secondo alcuni sviluppatori tutto questo ci sta facendo vivere la comunicazione con troppa ansia, è per questo che quando non ci rispondono andiamo in tilt. E così nasce Career Pige, una

App che spedisce i nostri messaggi sempre virtualmente, ma tramite un piccione viaggiatore, e puoi anche seguirlo con il GPS mentre vola verso il destinatario alla folle velocità virtuale di 177 km/h. Quindi, se mandi un messaggio a qualcuno nella tua stessa città, potrebbe arrivare in pochi secondi, ma se quella persona è dall'altra parte dello stato, preparati ad aspettare qualche ora. Insomma, altro che perché non mi rispondi, amore, tesoro, amica o amico, il piccione è ancora in volo.

0: Yes, Friday night su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Quasi settembre, cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare, con design unico e cambio automatico di serie per la massima efficienza. Tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next, TAN 7,25%. E solo fino al 31 agosto 500 euro di sconto extra sulle vetture in pronta consegna. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli e condizioni su motorcityonline.it.
1: All for you! Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
2: Che male c'è, già la vita è complicata. Bad habits lead to late nights and then alone.
1: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
3: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
4: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Olio extravergine di oliva De Carolis, bottiglia da un litro, a soli 3,99 euro.
5: Sognerai qui da noi, nei supermercati Dem.
4: Dem, ogni giorno il meglio.
6: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi de Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
7: Speciale agosto chilometri zero, da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
7: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
0: Let the vibration take you down. 12:20 e c'è bisogno

4 for you. For you. You make me feel alive again.

0: sabato 29 agosto noi procediamo, è tutto giusto, sul tabellone di marcia, torniamo tra pochissimo, lo facciamo con Karol G e Manu Chao.
1: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
2: Al rientro dalle vacanze, frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Tagliata di bovino adulto vitellone a 14,90 euro al chilo e melone giallo a soli 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte valide fino al 1 settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

Partenope, che è anche il nome di una piccola giaguara. Non so se si possa utilizzare in questo modo il femminile del giaguaro, però noi lo utilizziamo in maniera affettiva. Vivace, territoriale, molto meno docile dei due fratelli maggiori, lo zoo di Napoli accoglie la pantera partenope, una pantera giaguaro, l'ultimo fiocco rosa a fuorigrotta, che si è mostrata per la prima volta proprio qualche giorno fa. È una femmina di giaguaro, la terzogenita di una coppia formata da mamma Nanga e papà Ares, arrivata a Napoli nel 2021. Prima di lei Victor e Romelu, che sono i suoi fratelli. Romelu come il giocatore della Roma prima e del Napoli poi, che adesso ha salutato anche la squadra partenopea. È un piccolo record. Perché ti racconto questo? Perché è l'unica coppia riproduttiva di giaguari in Italia. In Italia i giaguari non fanno più figli e insomma si stanno riproducendo a Napoli. Questa cosa mi fa parecchio piacere. Oggi il parco di Fuorigrotta ospita complessivamente oltre 100.

vittima alla minaccia. Quindi c'è minaccia di estinzione. E la nascita di Partenope però ha riportato al centro il ruolo discusso ma cambiato negli ultimi decenni dei giardini zoologici.

uno dei migliori luoghi dove poter andare a vedere, ad ammirare le varie specie di animali, quindi su questo non possiamo lamentarci, però bisogna tenere particolare attenzione a tutte le specie che, ahimè, si stanno o si potranno estinguere.

0: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: E adesso linea alla redazione per tutti gli ultimi aggiornamenti dalla capitale. Buona giornata da Valentina Lorusso. È morto dopo 3 giorni di agonia all'ospedale Sant'Eugenio. Non ce l'ha fatta il 33enne che lo scorso 25 agosto si era dato fuoco all'interno di un distributore di carburante in via Prenestina. Troppo gravi le ustioni riportate, i medici hanno tentato di tutto per salvarlo, ma nelle ultime ore il suo cuore ha smesso di battere. L'uomo, un italiano, viveva con la madre tra i quartieri Collatine e Centocelle. Maxi operazione di controllo del territorio nei quartieri La Storta, Casalotti e Cesano. Dai carabinieri della compagnia Roma Cassia, nel corso dell'attività arrestate 3 persone, tra cui un 75enne argentino sorpreso con 50 grammi di hashish e 70 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. Questa sera ad Albano Papa Leone onorerà la festa della chiesa collegiata Santa Maria del Lago, presiedendovi la messa e partecipando alla processione che in parte si svolgerà sulle acque del lago di Albano. Papa Leone, il primo papa a farlo, procederà in barca. Siamo al calcio, 4 sfide oggi per la seconda di campionato, le 18:30 Fiorentina Frosinone, Monza Udinese, in serata Juventus Parma e Sassuolo Torino. Le romane domani sera, la Lazio ospiterà il Genoa, la Roma a Lecce lunedì alle 18:30. Intanto per il mercato, il club giallorosso cede Zielkowski al Monza e lo sostituisce con Leonardo Balerdi. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
2: time it is. Un minuto alle 13.
3: Back. Adesso, now, subito. 4 hit senza interruzioni. 4 for
2: you. Questa mattina insieme con Dimensione Suono Roma è letteralmente volata. Siamo giunti all'ultima ora con me.

Gavri Ponte, Giovanotti, DNA su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. 13 e 12 minuti, nonostante sia la fine di agosto, continuano ad arrivare tantissimi turisti in città, con la speranza magari di trovare un po' più fresco, quindi avranno prenotato il loro viaggio qui a Roma pensando, no, di poter camminare e ammirare le bellezze di Roma con un clima decente, tra virgolette. Così non è, ma c'è comunque una bella notizia: ci sono diversi luoghi che sono aperti in questa occasione, eccezionalmente aperti in questa occasione, che durante l'anno non è possibile ammirare. Tra poco facciamo, no, il giro, il punto su tutte le cose che magari i turisti non pensavano di poter vedere, o anche gli autoctoni, persone che vivono qui a Roma e non hanno mai visto un sito archeologico in particolare. Intanto arriva per noi David Guetta con Sia, questa è Flames.

0: mamma che voce sia, insieme a David Guetta, Flames su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Sei un'azienda del settore terziario del commercio? Ebit Lazio è il tuo ente bilaterale. A disposizione per te ci sono rimborsi fino a 1000 euro per innovazione tecnologica, predisposizione del documento della valutazione dei rischi su salute e sicurezza, acquisto attrezzature antinfortunistiche, assunzione del personale a tempo indeterminato. I rimborsi sono riservati alle aziende iscritte da almeno 12 mesi o che si iscriveranno ad Ebit Lazio. La quota media mensile prevista per ogni dipendente è di soli 3 euro a fronte di rimborsi per centinaia di euro. Ebit Lazio è presente in tutte le province della regione. Scopri di più su ebitlazio.it o chiama lo 0668 33 707. Ebit Lazio è sempre dalla tua parte.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Joel Corry, Whisper. The Bowser, Lose Myself. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su evengroup.it. Event, Roma, si allena qui.
6: DEM Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Cozze Italia a solo 98 centesimi al chilo.
7: Sognerai qui da noi, nei supermercati DEM.
6: DEM, ogni giorno il meglio.
8: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo ApolloniGhetti.com.

0: è chiaramente il suono della fame. A breve comunque mi dedicherò anche io al pasto di questo sabato, dovrò chiaramente aprire il frigorifero e capire cosa mi offre. Fatemi sognare voi però al 3930 119 119, se c'è già qualcuno seduto a tavola in nostra compagnia oppure che si sta dedicando ai preparativi per questo pranzo, probabilmente il penultimo insieme ad amici e parenti di questo agosto. 3930 119 119.
1: Dimensione Suono Roma.

Vai dal 1999 su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Siamo al penultimo giorno di agosto, terzultimo, vabbè, io non ricordo mai quali mesi sono 30 e di 31, ma va bene così. In ogni caso ci tengo a ricordare tutti voi che a settembre ripartirà un nuovo anno insieme a Xenialetica, l'unico gioco radiofonico che ci riporta tutti a scuola guida e che devo dire negli anni è servito tantissimo, perché abbiamo fatto un sacco di lezioni insieme, abbiamo ricordato tutte le regole del codice della strada e continueremo a farlo anche grazie alla vostra preziosa partecipazione. In ogni caso leggevo che 9 italiani su 10 non supererebbero l'esame teorico della patente se dovessero rifarlo oggi. Una simulazione effettuata su oltre 4.000 automobilisti con patente B conseguita da almeno 5 anni mostra che oggi solo l'8% riuscirebbe a superare nuovamente l'esame teorico, e questa cosa dovrebbe farci pensare. Noi però siamo abbastanza messi bene, perché quando io propongo le domande, i quiz di Xenialetica, devo dire che le azzeccate sempre, e questo ci rende sempre sul pezzo. Questo test comunque prevedeva 20 domande ufficiali del ministero con un massimo di 2 errori consentiti, e solo l'8% degli oltre 4.000 automobilisti coinvolti avrebbe superato la prova, nonostante una media di 15 risposte corrette su 20. Gli errori più frequenti riguardano la segnaletica e situazioni stradali. Noi questa la ripetiamo sempre, quindi in questo test non c'erano, e posso assicurare gli ascoltatori di Dimensione Suono Roma che ogni giorno partecipano a Xenialetica. In 7 anni siamo peggiorati, perché probabilmente non facciamo più caso ai segnali, li diamo per scontati, la so, e poi non è vero.

0: Attenzione, suono Roma, il ritmo della capitale. Ed Sheeran che ha sorpreso il pubblico durante il concerto di Seattle con una rivelazione. Dal palco del Lumen Field ha confermato che il Loop Tour proseguirà nel 2027 con una serie di date nel vecchio continente, anche se il calendario ufficiale non è stato ancora annunciato. E chissà che non ci sia anche un ritorno in Italia.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 3, 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
5: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media partner Dimensione Suono Roma.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato

0: musicali preferite. Un duetto che non mi aspettavo, ma che devo dire mi ha fatto molto bene. Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Questa è Goya.
1: Dimensione Suono Roma, novità. Cosa so?

0: Goya, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari e lo Yo di Eleonora Scaiola.
1: Yes! Molto bene, molto bene. Ciao, Xenia, buon sabato, ciao a tutti.
0: Devo dire un testo bellissimo. Bella. Questo ritrovato in Goya, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari.
1: Bellissima, bellissima, veramente un bel ritmo. Poi Yo era perché era proprio, ho avuto uno spoiler da Xenia.
0: Sì,
1: una
0: perché,
1: storia croccante.
0: Il lavoro dei sogni, quale sarebbe il lavoro dei sogni secondo te? Vabbè, noi già facciamo il lavoro dei sogni.
1: Sì, secondo me il lavoro dei sogni è quello che ti piace. Quindi qualunque cosa ti piaccia fare, se è legato a quello, sicuramente dei tuoi sogni.
0: Però se ti dicessero, Eleonora Scaiola, io ti pago $10,000 al mese, che sono quasi 10.000 euro al mese.
1: Va bene,
0: capito?
1: Va benissimo.
0: Per assaggiare i gelati?
1: Dire qualunque cosa, amore. Sì. Qualunque cosa, gelati, pizza, pasta, qualunque cosa. Verrei pagata volentieri.
0: Non è una di quelle notizie inventate, presa così, ti pagano per assaggiare gelati. No, è vero, è vero. E tra l'altro è la folle idea di un personaggio da cui mi aspetto questo ed altro. Perché il titolare di questa azienda di gelati è un personaggio che noi conosciamo, che è abituato a fare yo, yo, bro, bro. E non è nuovo ad iniziative del genere.
1: Va bene, chi è? Ma
0: no, te lo dico tra poco. Intanto ci possiamo candidare ben $10,000 al mese per assaggiare i gelati.
1: Vai,
0: chi, come, dove, quando. Ve lo dico tra poco.

0: Xenia e la Eleonora, come direbbero al nord, stanno affrontando
1: un tema
0: particolare, perché c'è una bellissima proposta di lavoro che arriva dall'America.
1: Yes.
0: E una proposta di lavoro da parte di Snoop Dogg.
1: Oh, bene. E cosa ci chiede di fare?
0: E oltre a fare il rapper, lui possiede un'altra attività, ha una catena di gelati.
1: Sì.
0: E lui propone $10,000 al mese per mangiare gelato. Sembra una di quelle offerte troppo belle per essere vero, sì. Invece è vero.
1: È vero, è vero.
0: Ha fatto questo annuncio, ricerca persone.
1: 30.000 euro da dollari volevo dire, per 3 mesi. Sì. Allora, io pensavo di potermi candidare. Xenia, sono rimasta in realtà un po' male, perché comunque devi,
0: diciamo,
1: saper fare delle
0: facili.
1: No, devi saper fare delle cose.
0: Cosa?
1: Per esempio, devi parlare inglese, ovviamente, passaporto valido,
0: sì.
1: Devi essere libero per i prossimi 3 mesi. Magari dici, no, guarda, sono Snoop, io
0: devo tornare un attimo, c'è una cosa da fare.
1: Sono in ufficio.
0: No,
1: non basta neanche saper distinguere il pistacchio dalla stracciatella, deve il prescelto, la prescelta.

0: che poi vabbè, è già complicato, dai ragazzi.
1: No, cioè, capito, tu dici vabbè, mi pagano 10.000 euro per mangiare il gelato. No ragazzi, non è così facile.
0: Sì,
1: devi essere un content creator, sì, un foodist, un marketer, studenti, imprenditori, giornalisti, chef, tutti si
0: critico,
1: possono candidare,
0: gastronomico,
1: ma bisogna essere lungimiranti sui gusti che potrebbero andare di moda, quegli abbinamenti particolari, che ne so, granchio blu e limone.
0: Bello, beh, per da provare. No, poi tra l'altro secondo me l'estate 2026 è stata proprio l'estate del gusto particolare. Ovunque tu vada,
1: sì,
0: trovi dei gusti interessanti, tipo fragole e champagne. Ti è capitato?
1: Champagne, come faceva?
0: Sì, quella.
1: Sotto la
0: luna. Infatti secondo me l'ha invitato a Rocky Lauro, proprio lui. Sì, Rose Villain. Allora, no, poi che ne so, adesso vanno tanto i gusti anche con i formaggi, no? Quindi pecorino e pere.
1: Sai che uno dei preferiti è gorgonzola?
0: Buonissimo.
1: Gorgonzola, però poi non so, l'hai provato?
0: Sì, veramente
1: che poi,
0: buono.
1: La Scaiola mi diceva che nelle vicinanze della radio c'è una gelateria molto piccola che
0: sì,
1: però ha gusti particolarissimi.
0: Anche se ormai mi verrebbe da dire, per esempio, il gusto al basilico non è neanche più così scontato, perché
1: no, è vero,
0: ne trovi talmente di particolari. Poi soprattutto noi a Roma abbiamo delle gelaterie pazzesche, addirittura la prima, la migliore al mondo, poi ci sono sempre un sacco di classifiche al riguardo, però è qui a Roma e ne abbiamo veramente tante con dei gusti molto molto interessanti. Poi a chi piace, a chi non piace, io ho fatto una vita con nocciole e pistacchio, poi a un certo punto adesso voglio provare ogni volta un gusto nuovo.
1: Guarda, mi prometto, dato che mi serve una coccola, mi prometto che oggi vado a prendere un gelato nella gelateria che mi hai consigliato. E sono anche ricordata che di recente sono passata nei pressi di Piazza Vittorio e lì c'è la gelateria più antica d'Italia, quindi insomma Roma su questo credo che non abbia
0: dai,
1: altri rivali.
0: Dai, buon gustai.
1: Caro Snoop, se devi cercare qualcuno che insomma faccia il tuo caso, puoi tranquillamente venire a scegliere a Roma.
0: Sì, cosa, sì, 10.000 sì, uno, euro, no, non via. Io e Xenia, però qualcuno sarà sicuramente molto più in grado. Ciao,
1: le prossime
0: Xenia.
1: 4 ore con Eleonora Scaiola, come ci sentiamo domani mattina a partire dalle 6. Ciao belli.
0: Bacio.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Da lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: In redazione con Valentina Lorusso per tutte le ultime della capitale.
5: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Alessandro Di Battista, ricoverato nella serata di ieri in un ospedale di Cuba, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle sarebbe giunto in ospedale in gravi condizioni. Grande apprensione è stata espressa in una nota al Movimento 5 Stelle. Di Battista avrebbe avuto un malore. Un boato nella notte nel quartiere alessandrino, quadrante est della capitale, in via Casilina, esploso un ordigno artigianale davanti ad un esercizio commerciale di noleggio e vendita automobili. La deflagrazione ha causato ingenti danni alla serranda metallica all'ingresso del locale, senza provocare feriti. A dare l'allarme un passante che ha allertato le forze dell'ordine. A far luce sulla vicenda potrebbe essere l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza. I carabinieri della stazione Piazza Dante hanno arrestato un 49enne ucraino già noto alle forze dell'ordine e denunciato un 20enne romano per furto aggravato e indebito utilizzo di carte di pagamento in concorso. I militari hanno sorpreso il 49enne mentre utilizzava due carte di pagamento aziendali che erano state rubate all'interno di una stazione di servizio. Con le tessere l'uomo aveva acquistato 59 litri di carburante per un importo di 126 euro. Con il calcio andiamo in casa a Roma. Il calendario della Champions League, l'esordio dei giallorossi in programma il 10 settembre alle 18:45 in trasferta contro il Fenerbahce. Nella seconda giornata, il 14 ottobre alle 21, il ritorno di José Mourinho allo Stadio Olimpico di Roma per Roma-Real Madrid. Il terzo incontro, ancora in casa, il 20 ottobre alle 21 contro lo Slovan Bratislava. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it
0: is. 14 in punto.

0: una collina incredibile, parlando di gelati, di gusti, ma intanto buon pranzo a chi sta pranzando. Siamo pronti poi a continuare il pomeriggio con un altro tema sempre molto succulento. Tra poco, prima la musica.
1: Dimensione suono. Rhythmic History 95.

Viola insieme fino alle 18 su Dimensione Suono Roma. Allora, siamo appena usciti dal discorso gelato e vi avviso subito, rimaniamo in tema food ma cambiamo completamente genere, quindi da dolce a salatissimo, anzi fritto. Allora vi faccio una domanda strana: quanto siete disposti, o meglio cosa siete disposti a fare per amore del cibo? Perché non parlo in realtà di file chilometriche per il ristorante che più vi piace, parlo proprio di una cosa specifica, ovvero di ago, inchiostro, pelle e pollo, mi verrebbe da dire, perché c'è un evento questo weekend a Modena dove qualcuno ha pensato bene di unire due mondi che normalmente non si incontrano mai, quindi la fiera del nerd con fumetti, cosplay, videogiochi e una proposta gastronomica a dir poco audace, quindi il tipo di iniziativa che o ami alla follia oppure guardi con la faccia un po' perplessa tipo il gatto sul divano. Ecco, vi dico solo questo: se siete tipi da per sempre e allo stesso tempo amanti del fritto, tra pochissimo la cosa che stiamo per raccontarvi potrebbe cambiare le cose. Così che...

su Dimensione Suono Roma. Allora, riprendiamo il discorso di prima, perché il 5 e il 6 settembre nel quartiere fieristico di Modena torna il Modena Nerd, quindi due giorni dedicati proprio alla cultura pop tra fumetti, videogiochi, cosplay e spettacoli live. Ma cosa succede? Tra gli stand ce n'è uno che in realtà non ha nulla a che fare con manga ed altro, è quello di una nota catena di pollo fritto che ha lanciato una proposta molto coraggiosa, cioè in pratica tu arrivi lì, ti fai tatuare sembra una cosa un po' finta, ti fai tatuare uno dei simboli ufficiali del marchio sulla tua pelle permanentemente e in cambio ti regalano

fritto gratis, non solo quel giorno, ma per tutta la vita. Interessante, quindi tu vai lì, due giorni di fiera, un cosplay di Goku, uno stand di fumetti e poi c'è gente che potrebbe uscire da lì non appunto con insomma un souvenir classico, ma con la pelle tatuata per sempre, ecco. E comunque la pelle tatuata per sempre è una scorta di pollo fritto anche per tutta la vita. Allora, io vi dico la verità, mi sembra un po' particolare come proposta, forse perché io non ho tatuaggi, non mangio la carne, quindi non è una cosa che mi tenta particolarmente. Però chiedo a voi, soprattutto chi ha già un tatuaggio, lo fareste mai? Perché magari non per il pollo, ma c'è qualcosa che vi piace talmente tanto mangiare che siete disposti ad aggiungere un tatuaggio in più pur di averlo gratis tutta la vita. Non lo so, capiamola. Detto questo, ecco, già lì qualcuno inizia a dire follia, però voglio capire se chi dice no, assolutamente no, i tatuaggi ce l'ha, perché sarebbe facile.

0: dal 90 ad oggi. Bene, è il momento di una domanda importantissima. Cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid. Scattante, agile e facilissima da parcheggiare, con design unico e cambio automatico di serie per la massima efficienza. Tu a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next, TAN 7,25% e solo fino al 31 agosto 500 euro di sconto extra sulle vetture in pronta consegna. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli e condizioni su motorcityonline.it.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Dal 3 al 6 settembre l'Agrifestival ti aspetta a Tarquinia, tra Fineta e Mare. Concerti con Shade, Don Cash, Bernabei.

0: tarquinia.
1: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
2: Arrivano da noi, come sempre, belle, fresche e super ritmate. Proprio loro, le quattro hit senza pausa, la For You, primo brano di Madonna con Sabrina Carpenter, si chiama Bring Your Love.

0: Mengoni, Canto d'amore su Dimensione Suono Roma.
1: Sveglia gladiatori!
2: È tornata la sveglia dei gladiatori. Sono finite le ferie eppure li colori. I soldi sono spariti, non c'è sta più niente. Mo se ricomincia. Dai, tutti insieme allegramente.
3: Incredibile, oh, durante l'estate mi sei diventato poeta.
2: Sono tipo Trilussa, io capito.
4: Lunedì 31 agosto dalle 6 alle 10 torna la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Evo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
9: Motori accesi, adrenalina al massimo. Dal 4 al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al Massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865 Roma.

riascoltare Ciran con Celestial dal 2022 tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ancora buon sabato, buon weekend da Eleonora Scaiola insieme fino alle 18. Adesso con New One Republic, questa è In Your Eyes.

0: remix di Santa Allegria su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Questo è anche il brano che ci prende per mano e ci accompagna all'appuntamento con l'informazione.
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Riomare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Redazione con Valentina Lorusso per tutte le ultime della capitale.
5: Ben ritrovati da Valentina. Lorusso riempiva le taniche con carte e carburante rubate, arrestato un 49enne, finito nei guai il furbetto del carburante, un ucraino già noto alle forze dell'ordine, arrestato dai carabinieri di Piazza Dante, denunciato anche un 20enne romano, ritenuto complice. L'indagine è partita dalla denuncia presentata il 25 agosto dal rappresentante di una società di logistica stradale con sede in via Casilina dopo il furto di alcune carte di pagamento aziendali. Alessandro Di Battista, ricoverato nella serata di ieri in un ospedale a Cuba, ha avuto un malore. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle sarebbe giunto in ospedale in gravi condizioni, grande apprensione espressa in una nota al Movimento 5 Stelle. Forte impatto delle ondate di calore estivo sul sistema dell'emergenza urgenza del Lazio, che ha risposto senza particolari stress. I mesi estivi sono stati segnalati da prolungati periodi di alte temperature. Nei primi 15 giorni di agosto, paragonati allo stesso periodo dell'anno precedente, si registrano infatti aumenti fino al 25% circa delle chiamate al 118. 18 luglio ha iniziato il suo tour estivo che attraverserà l'Italia e il 3 settembre farà tappa anche a Roma. Sal Da Vinci, protagonista di Roma Summer Fest 2026. Tra gli ultimi appuntamenti della rassegna estiva della capitale, il concerto avrà inizio alle 21. Il calcio, 4 sfide oggi, Fiorentina Frosinone e Monza Udinese alle 18.30, in serata Juventus Parma e Sassuolo Torino, le romane domani Lazio Genoa, la Roma a Lecce lunedì. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
6: You know what time it is.
0: Pochi secondi alle 15.
7: No weapon, I'm back.
1: Adesso, now, subito.
2: 4 hit senza interruzioni. 4 for you.
0: Iniziamo la seconda ora insieme tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ancora ciao a tutti, ciao a tutti. Da Leonora Scaiola, bentornati, bentornati. Se eravate già come benvenuti, se invece vi siete appena connessi. Insieme fino alle 18, come possiamo iniziare al meglio quest'ora insieme prima di parlare di relazioni? Beh, direi con 4 hit senza pausa.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
1: Rhythmic History 95.

0: dire, amo.
1: Fireball, Pitbull con John Ryan, tra le hit più ritmate. Allora, è il momento di fare un assaggino delle novità musicali di questa settimana.
2: Novità!
3: Novità!
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya.

0: discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
3: In più, sconto aggiuntivo 50.

0: 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
1: DEM Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Tonno Rio Mare all'olio di oliva, 7 confezioni da 80 grammi a soli 6,99 euro.
2: Sognerai qui da noi, nei supermercati DEM.
1: DEM, ogni giorno il meglio.
3: Dal 3 al 6 settembre l'Agri Festival ti aspetta a Tarquinia, tra Pineta e Mare. Concerti con Shade, Don Cash, Bernabei,

0: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo Apolloni Ghetti.com.
1: Ehi,

Morsi, DNA su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Allora, amici ed amiche, abbiamo parlato insomma di amore per il cibo, di chi si tatua per pur di avere un pollo fritto gratis a vita. Parliamo adesso, basta di cibo, se no è ancora più fame. Parliamo d'amore per gli esseri umani, o meglio di relazioni come iniziate e finite, però mai del tutto. Vi faccio una domanda: negli ultimi giorni vi è mai capitato di vedere il telefono vibrare con un nome che però non vedevate da mesi, magari un nome di una persona con cui avete avuto una liaison, una relazione, una storia, insomma una situazione, come la chiamerebbe la mia amica, una situationship, e che però non sentivate da tanto? Ecco, perché pare che questa cosa in questo periodo dell'anno, ad agosto, non sia un caso. Esiste una teoria nata e diventata virale online, lo sottolineiamo, quindi online, non c'è niente di realmente appurato, però che dice che proprio in questo periodo dell'anno gli ex tornino a farsi vivi. Ha pure un nome molto divertente che sembra quasi un titolo da telegiornale. Tra poco ne parliamo meglio e forse capiremo insieme anche perché il telefono di qualcuno negli ultimi giorni si è comportato in modo un po'

stavo per fare il coretto, ho detto ma dai, evitiamo, meglio di no. DJ Nico, what's up? Tra le hit più ritmate dalla 90 d'oggi. Allora, riprendiamo il discorso di prima. Quindi questa teoria di cui vi parlavo si chiama, teniamoci forti, rullo di tamburi, forte, teoria di agosto. Non è niente di scientifico, sia chiaro, è solo una teoria nata e cresciuta sui social, non certificata da nessun professore universitario. Guarda come lo sto ridicendo, poi non mi venite a dire Leonora, ma non è vero, non è ufficiale, no. Però è comunque una teoria che sta facendo discutere parecchio, perché l'idea è questa: verso la fine dell'estate, quando appunto le vacanze finiscono e la routine sta per ripartire, gli ex tendono a farsi risentire così un po' dal nulla, magari con un non lo so, come stai, buttato lì dopo mesi di silenzio totale, magari dopo che voi li avevate anche archiviati, mezzo dimenticati. Ecco, secondo questa teoria non sarebbe un caso, ma la ricerca di una compagnia sicura con cui affrontare i mesi più freddi. Ovviamente, lo ripetiamo, non esiste nessuna legge scientifica che dice che gli ex debbano tornare proprio ad agosto, ma se in questi giorni il telefono vi ha regalato una sorpresa del genere, sappiate che non siete stati gli unici a chiedervi ma perché proprio adesso. Ecco, poi c'è da dire anche che non è detto che chi torna torna per restare, o perché si è magicamente accorto appunto di, o accorta di provare ancora qualcosa. Anzi, la teoria dice che nella maggior parte dei casi il vero motivo è un altro, appunto, è proprio la paura della noia, della routine, che bussa alla porta con l'arrivo di settembre a convincere qualcuno a rifarsi vivo o viva. Bene, detto questo, io vorrei fare una confessione. Lo dico subito, dai. Allora, io non sapevo di questa teoria, ne sono venuta a conoscenza veramente qualche giorno fa, e ho scritto proprio un ex, l'ho scritto 2 giorni fa. Non era per chissà quale motivo romantico, mi serviva solo il nome di un ristorante che non ricordavo. Sicuramente non avrà pensato niente di che, anche perché non mi ha mai risposto.

0: 4 minuti su Dimensione Suona Roma, tra poco la novità dell'ora. Drive
1: time. Mollicconi, siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre, insieme a Don Cash qui su Dimensione Suona Roma. Che ardaie sia con te.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
1: A partire dal 1° settembre però.
4: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Compri la spesa di sempre e scegli come pagarla con la massima flessibilità. Scarica la nostra app e scopri di più. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi di Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
6: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione. 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media Partner Dimensione Suono Roma.
7: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
8: Your Energy Music.
3: Sole, musica, estate.
2: Ascolta la tua radio preferita anche dall'app o dal nostro sito.

0: Abbiamo parlato d'amore, è il momento adesso di una canzone che è un richiamo molto intimo, molto magnetico. C'è una voce, quella di una persona che si fa sentire come un sussurro costante. L'ascoltiamo adesso insieme, l'ultima di Joel Corey, si chiama Whisper.
1: Dimensione Suono Roma.

uscite più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Allora, non l'abbiamo ancora fatto, però siete sempre tanti, saluti, messaggi, foto al 393 0119 119. Quindi salutiamo tutti gli amici che ovviamente, le amiche, ci ascoltano dalla macchina, dall'auto, ma anche chi ci ha portato in vacanza grazie all'app gratuita di Dimensione Suono Roma, che se non hai ancora scaricato ti consigliamo di farlo adesso, perché puoi essere con noi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, soprattutto è gratuita e ha la possibilità di vincere un sacco di premi. Tipo abbiamo, che ci ascolta dall'app, Tony da Porto Rotondo. Ah, che meraviglia, Tony. Poi abbiamo Ginny dalla Toscana, Francesca e Giulia che si trovano a Salerno. Bene ragazzi, siamo come sempre tantissimi, non solo a Roma, nel Lazio, ma in tutta l'Italia. Gali, questa è casa mia.

0: Bonomi con Casa Mia su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Questo è il brano che chiude l'ora tra poco in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Da lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Grissin Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: In redazione con Valentina Lorusso per tutte le ultime dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Alessandro Di Battista ricoverato nella serata di ieri in un ospedale di Cuba. Secondo quanto riportato, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle sarebbe giunto in ospedale in gravi condizioni, avrebbe accusato un forte mal di testa ed un malore prima di essere ricoverato. L'ex deputato si trova sull'isola per realizzare una serie di reportage per la testata TV Love dal titolo La polvere del mondo. È morto dopo 3 giorni di agonia al Sant'Eugenio di Roma, il 33enne che lo scorso 25 agosto si era dato fuoco all'interno di un distributore di carburante in via Prenestina. Troppo gravi le ustioni riportate, l'uomo italiano viveva con la madre tra i quartieri Collatino e Centocelle. Lavori nelle notti tra il 31 agosto e il 1 settembre, in quella tra l'1 e il 2 settembre dalle 21 alle 5 del mattino, si svolgeranno le attività di taratura degli autovelox su via del Foro Italico e via Isacco Newton. Durante gli interventi sarà dunque necessario fermare la circolazione. Nella notte tra lunedì e martedì dalle 21 alle 5 lo stop interesserà via del Foro Italico. Con il calcio andiamo in casa Roma, il calendario della Champions League, l'esordio in programma il 10 settembre alle 18.45 contro il Fenerbahce in trasferta. Già nella seconda giornata, 14 ottobre alle 21, il ritorno di José Mourinho all'Olimpico di Roma per Roma-Real Madrid. E siamo al calcio con le sfide di oggi, Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese alle 18.30, questa sera Juventus-Parma, Sassuolo-Torino. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: You know what time it is. Le 16 in punto.
5: Rhythmic History.
1: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Siamo pronti ad iniziare la nostra

0: Roma. I love Roma.
1: Pronti a giocare con I love Roma? Come sempre in palio c'è il nostro bellissimo, comodissimo zainetto brandizzato che si aggiudicherà il più veloce o la più veloce che risponderà bene alla domanda che sto per fare al 393 0 119 119. La domanda oggi non è facile, è facilissima, quindi davvero sarà solo una questione di rapidità e come sempre se doveste ricevere una chiamata da un numero sconosciuto proprio subito dopo aver risposto, 100-100 non è un centralino ma sono io che vi comunico la vittoria, quindi rispondete al phone. Allora andiamo con la domanda, vai. Mamma, è facilissima davvero. Quale ponte collega Castel Sant'Angelo al centro storico di Roma? Tre risposte possibili, solo una è quella giusta. Risposta numero 1, Ponte Sisto. Risposta numero 2, Ponte Milvio. Risposta numero 3, Ponte Sant'Angelo. 393 0 119 119, ripeto la domanda se ti sei appena connesso o connesso per vincere lo zainetto: quale ponte collega Castel Sant'Angelo al centro storico di Roma? Risposta numero 1, Ponte Sisto. Risposta numero 2, Ponte Milvio. Risposta numero 3, Ponte Sant'Angelo. Beh, io direi che come sempre incrocio le dita per te e ti auguro buona fortuna.
0: I love Roma. I love Roma.
2: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: più. I love Roma.
1: I love Roma.
2: Ragazzi, succede anche ai migliori di non rispondere al telefono, ahimè, e di perdere la possibilità di vincere il nostro zainetto brandizzato. Incredibile, ma vero, per la prima volta questo è Love Roma. Per questo è Love Roma, lo zainetto rimane qui. La domanda era semplicissima: quale ponte collega Castel Sant'Angelo al centro storico di Roma? Le risposte erano Ponte Sisto, Ponte Milvio, Ponte Sant'Angelo. Ovviamente la risposta corretta era Ponte Sant'Angelo, però ahimè colui o colei che ha risposto il più velocemente di tutti non ha risposto alla nostra chiamata, e quindi niente, lo zaino per questa volta rimane a noi. Più tardi comunque tornerà Daniele Greco, quindi torna anche un nuovo appuntamento con Love Roma e la possibilità di portare a casa lo zainetto più ambito della capitale. Come ci consoliamo? Sempre con la musica. Martin Solveig, questa è Hello.
0: I love Roma.
1: I love Roma.
3: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: chieda chi c'è fa vincere anche prima o poi vincerò pure sto zainetto.
1: Certo che sì, lo vincerai anche tu lo zainetto, ragazzi, per questo io dico, mi raccomando, rispondete al telefono anche se il numero è sconosciuto, perché sicuramente se avete risposto alla domanda di Love Roma magari siete anche coloro che poi hanno vinto effettivamente, quindi sempre telefoni alla mano ovviamente se non state guidando. Detto questo, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, l'abbiamo detto, dopo tornerà Daniele Greco, quindi un altro appuntamento con il game più difficile a questo punto della capitale. Adesso vinciamo tutti con le 4 hit.
2: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma. La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 3, 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su eventgroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
1: Let the vibration take you down. Ci siamo pronti a farle entrare in studio. Le 4 hit senza pausa, la 4 for you, primo brano di The Bauza, si chiama Magnetic.

0: Loco Loco.
1: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Evo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
5: Motori accesi, adrenalina al massimo. Dal 4 al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al Massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865 Roma.

0: con Peaches, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Allora, parliamo di un red carpet, di abiti da sogno e di interviste alle star. In realtà parliamo più che altro di tutto quello che è legato a questo mondo, ma non so come dirlo, parliamo di camere da letto, o meglio di quelle che qualcuno ha avuto il coraggio di chiamare proprio camera da letto. Qualcuno starà giustamente pensando: Nora, ma che cosa stai blaterando? Cosa stai dicendo? La storia è assurda, ragazzi, però ve la racconto tra poco.
1: Dimensione Suono Roma.

Sisters, Ollie the Horses, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Scusate se sto gridando, ma io non mi sento, quindi speriamo di no. Detto adesso non mi sento proprio più. Allora, dicevamo, siamo a Venezia, anzi in realtà per la precisione siamo al Lido di Venezia, che tra pochissimi giorni si trasformerà proprio nella capitale mondiale, no, del cinema, con l'83esima mostra appunto del cinema, uno dei festival più importanti al mondo, dal 2 al 12 di settembre, quindi star, red carpet, flash dei fotografi, tappeti rossi e a quanto pare anche delle poltrone, ma non quelle del cinema, perché che cosa è successo? Una nota detta stampa cinematografica, abituata ogni anno a lavorare proprio durante il Festival di Venezia, quest'anno si è ritrovata per mille motivi senza il suo solito appartamento e quindi che cosa ha deciso di fare? Di partire alla ricerca disperata di un tetto sotto cui dormire appunto per i giorni della kermesse. Cosa è successo? Io lo sto raccontando come se fossimo al bar, comunque dopo vari giri a vuoto arriva un'offerta, lei si illumina e pensa, oh vedi, finalmente, meno male l'ho trovata, e poi arriva la foto di questa camera, diciamo. La foto mostra in realtà più che una camera, proprio una poltrona reclinabile, cioè di quelle da salotto, comode, che di solito io l'associo sempre alle poltrone della nonna, no? Quelle che si mettono davanti alle TV, ti si alzano le gambe, così la circolazione funziona alla grande, ecco, con tanto di lenzuolo a righe, cuscino, braccioli imbottiti, quindi tutto giusto per dare proprio un tocco di eleganza alla poltrona. Il bagno ovviamente non è pervenuto, nelle foto proprio non si vede, quindi un mistero, forse non lo so, è riservato solo agli ospiti più fortunati. Comunque il prezzo di questa sistemazione a dir poco esclusiva per dormire quindi seduti come dei cavalli, 50 euro al giorno solo per la poltrona, quindi non per l'intero appartamento. La nostra protagonista che cosa ha deciso di fare? Punto interrogativo, perché pensava fosse un gioco, quindi continua la conversazione interessata. Qui arriva il colpo di scena, perché poi chi affittava questa poltrona a 50 euro a notte dice allegramente che nel pacchetto era compreso anche un attrezzo per fare della comoda ginnastica la mattina, quindi tu premi il pulsante della poltrona, ti ritrovi in piedi la mattina già pronta, vestita per il festival, non ti devi neanche cambiare, però hai anche la possibilità di fare un allenamento pre. Insomma, io questa notizia ci ha sconvolti, pensando solo a quanta speculazione, no, di base ci possa essere durante dei giorni così importanti. Comunque, se per caso qualcuno di voi quest'anno andrà lì e vi propongono un monolocale con vista, occhio, perché potrebbe essere una poltrona sola. Dimensione Suono Roma. You make me feel alive again.

0: tra poco in redazione.
1: Tutta Roma in un click.
2: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Redazione con Francesco Certo per tutte le ultime della capitale.
6: Bentrovati da Francesco Certo, sono ore di ansia per le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato nella serata di ieri in un ospedale di Santa Clara, Cuba, dove si trovava per un reportage per il Fatto Quotidiano. È giunto in ospedale in gravi condizioni, a quanto risulta, dopo aver accusato forti mal di testa e malori. Di Battista, 48 anni, compiuto il 4 agosto, è stato deputato del Movimento 5 Stelle dal 2013 al 2018. Grande apprensione espressa dal Movimento 5 Stelle, il vice premier Tajani in contatto con l'ambasciata d'Italia a Cuba, vicinanza e sostegno dai tifosi della Lazio, squadra del cuore di Di Battista. È morto ieri sera alle 22 al Sant'Eugenio, dove era ricoverato per ustioni riportate, il 33enne romano che martedì scorso, dopo essersi cosparso di benzina, si era dato fuoco in un distributore in via Prenestina. Le condizioni dell'uomo da subito erano apparse gravissime, nonostante l'intervento di una testimone con un estintore. E sempre al Sant'Eugenio non ce l'ha fatta Carmine Sirica, l'infermiere 54enne originario di Salerno, rimasto gravemente ustionato nell'esplosione dell'appartamento in cui viveva a Cassino il 24 agosto. Tuttora ricoverata in condizioni critiche la compagna Katia Adinolfi, tra le piste quella della fuga di gas, la procura di Cassino ha aperto un'inchiesta. Il calcio, via libera del Marsiglia per Balerdi alla Roma, intesa in prestito da 1 milione con diritto di riscatto che può diventare obbligo. E partirà dalla Turchia la missione Champions della formazione giallorossa, primo impegno in casa del Fenerbahce il 10 settembre alle 18.45, la seconda giornata con ritorno di Mourinho a Roma il 14 ottobre, trasferte con il Manchester United il 3 novembre col PSG il 25, gas e chiuderà con il Lille all'Olimpico il 27 gennaio. In Serie A 4 anticipi alle 18.30 Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone-Monza-Udinese, stasera c'è Juventus-Parma, domani sera Lazio-Genoa, lunedì pomeriggio Lecce-Roma. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: 17 di un minuto.
1: Adesso, now, subito.
2: 4 hit senza interruzioni. 4 for
0: you. Beh, iniziamo carichi quest'ultima ora insieme da vivere tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ancora ciao a tutti, ciao a tutte. Buon sabato 29 agosto 2026 da Leonora Scaiola, come sempre. Su Dimensione Suono Roma, l'abbiamo detto, iniziamo carichissimi perché per noi arrivano, come dice Lorenzo Palma, un brano via l'altro. 4 hit senza pausa.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
1: Rhythmic History 95.
7: Stessa storia, stesso

0: I like the way you kiss me. Tra le hit di Ritmal dal 90 ad oggi. Bene, è già il momento di fare un aperitivo. Lo facciamo con un assaggino delle novità musicali di questa settimana.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Joel Corry, Whisper. The Bowser, Lose Myself. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
6: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Birra Peroni nastro azzurro, bottiglia da 62 centilitri a soli 99 centesimi.
7: Sognerai qui da noi, nei supermercati Dem.
6: Dem, ogni giorno il meglio.

0: Funk di Francesco Gabbani su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Tra poco anche la novità musicale di quest'ora.
1: Drive time. Molliconi, siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre, insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che ardaie sia con te.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
1: A partire dal 1° settembre però.
4: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
5: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
6: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
7: Your Energy Music.
8: Sole, musica e

0: novità musicale di quest'ora non è cantata dal nostro Daniele Greco, che è già arrivato in studio, ma è un brano di un gruppo di donne, si chiamano le Cat Eye, il brano è Animal.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: stessi che facciamo vedere al mondo, che si scontra tante tante volte insomma invece con quella che in realtà sentiamo davvero. Va bene, ah, Daniele è poco interessato a questo, ma ciao.
1: Bellissima
0: Daniele,
1: come te scaiola tutta di bianco vestita.
0: Allora diciamo la verità,
1: diciamo la verità, io entro in studio c'è sempre tutto spalancato, fanno 800.000 gradi. Perché?
0: Perché sì, perché io non amo
1: l'aria.
0: No, ma quando sono in diretta non amo l'aria condizionata, io la giuro che la utilizzo, però in studio non mi piace.
1: Sudà, bravo.
0: No, non è che non guarda che non senti odore, senti un odore
1: no,
0: strano.
1: No, però.
0: Allora, no, invece parliamo di un'altra cosa, perché
1: di cosa?
0: Daniele non ci sta che
1: non ci sto, non ci sto, no, qui su questa non ci
0: non
1: sto.
0: Non ci stai, non ne voleva parlare, invece ne parliamo perché in questo periodo stanno facendo le selezioni per insomma miss di ogni tipo, regione, locale, insomma, perché
1: Italia.
0: Poi decideranno per insomma per decretare la più bella d'Italia, ma ci sono state anche le selezioni e il concorso proprio per decretare il più bello d'Italia.
1: Più
0: e
1: bello,
0: abbiamo un nome.
1: Abbiamo, come si chiama?
0: Abbiamo un nome.
1: Riccardo?
0: Si chiama Riccardo, ha 27 anni e arriva da Frascati, quindi dai Castelli Romani. In passato insomma aveva provato.
1: Perché questa roba per Riccardo? A me non me li metti mai.
0: Allora, guarda,
1: per
0: io,
1: Riccardo,
0: io sto,
1: sì, non lo so,
0: ragazzi, io. Questa è la verità, che Daniele è geloso di Riccardo.
1: No, non sono geloso perché quel ragazzo, a mio avviso, non può essere il più bello d'Italia, tutto qua.
0: Perché la verità sei tu, giusto?
1: Non sono io,
0: guarda,
1: no,
0: veramente,
1: no, no,
0: Daniele,
1: no,
0: andiamo.
1: Parliamo,
2: Suono Roma.

0: Riccardo, un ragazzo di Frascati, a cui noi facciamo ovviamente le nostre migliori congratulazioni. Dani, tu sei simpatico, va bene lo stesso. Non è che devi essere il più bello.
1: Andatelo a vedere, magari sentiamo il parere delle donne.
0: È un bel ragazzo, un bellissimo ragazzo. Vabbè, d'altronde è anche il più bello d'Italia. Dani, tu sei gentile, sei cordiale. Guarda, sei proprio invidioso, questa è la verità. Sei geloso, va bene, ma andiamo avanti. Perché? Perché stiamo parlando di questo? Perché sono state selezionate, secondo lo studio di una ricerca di le solite università americane che trovano
1: delle
0: ricerche interessanti, tipo quali sono le caratteristiche più apprezzate di un uomo secondo te?
1: Secondo me, secondo cosa deve avere per essere
0: secondo te che la prima cosa che
1: dire,
0: una donna guarda?
1: Beh, il fisico. Il sorriso, no?
0: Sì.
1: I denti, dentatura.
0: Beh, sei molto specifico, Dani. Però in realtà no, era molto più open la cosa.
1: Generica, diciamo.
0: Sì, era molto sì. La definizione del volto, quindi la mascella, incredibilmente. La cura dell'aspetto dei capelli. Insomma, notano.
1: Barba e capelli, è importante.
0: Pare che notino incredibilmente barba e capelli, non ci faccio mai caso in realtà. E poi la tonicità muscolare.

0: Dani, le prossime 4 ore.
1: Siamo qui
0: in tua compagnia da me, Laura Scaiola, per questa sera è tutto, ma ritorniamo questa notte come sempre e poi l'appuntamento a domani. Ciao Dani, ciao a tutti,
1: ciao,
0: buon
1: tesoro.
0: Weekend.
2: Il ritmo della capitale.
3: Dimensione suono Roma.
2: Parla con noi, la radio sei anche tu.
4: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
1: Andiamo in redazione e sentiamo gli aggiornamenti dalla capitale.
7: Bentrovati da Francesco Certo. Alessandro Di Battista sarà trasferito a Lavana in ambulanza dall'ospedale di Santa Clara a 300 km di distanza. In questo nosocomio è giunta intanto l'ambasciatrice italiana a Cuba Simona De Martino. L'ex deputato grillino a Cuba per un reportage avrebbe accusato ieri sera forti mal di testa e malori e sarebbe in condizioni molto gravi. Il Papa stasera in processione su una barca sul lago Albano. Leone è il primo pontefice a prendere parte ad un rito acquatico. Accadrà in occasione della festa della chiesa di Maria Santissima del Lago a Castel Gandolfo. La processione, presieduta dal Papa Leone, partirà dalla chiesa della Madonna del Lago, dove il pontefice alle 18 presiderà messa, dirigendosi verso lo stabilimento Tropicana. Quindi la statua della Madonna si imbarcherà su una motonave insieme al Papa e raggiungerà un altro stabilimento. Forte impatto delle ondate di calore estive sul sistema dell'emergenza urgenza del Lazio, che ha risposto senza particolari stress. Nei primi 15 giorni di agosto, paragonati allo stesso periodo dell'anno precedente, si registrano aumenti fino al 25% delle chiamate al 118. La centrale operativa di Roma ha gestito a luglio oltre 45.000 contatti, da cui sono derivati oltre 40.600 interventi, più 9,1% rispetto allo scorso anno. E il bilancio dell'attività svolta dall'Ares 118 durante i mesi estivi dell'anno, elaborato per l'ADN Cronos Salute. Partirà dalla Turchia la missione Champions della Roma, il primo appuntamento in casa del Fenerbahce il 10 settembre alle 18.45. In Serie A 4 anticipi alle 18.30 Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone-Monza-Udinese, in serata Juventus-Parma, domani sera Lazio-Genoa, lunedì pomeriggio Lecce-Roma. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: You know what time it is. Sono le 18.
2: Rhythmic History.
4: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Ma con quale puntualità ci apprestiamo a proseguire questo weekend, questo sabato, insieme a questa seconda parte del sabato, arrivando fino alla sera in mia compagnia, 4 ore, Dani Greco insieme a te. Buon pomeriggio, buon weekend. Tra l'altro è l'ultimo d'agosto ora e una lacrimuccia scende. Partiamo, dai!

pezzo di quest'estate 26. Buona estate a tutti voi da Daniele Greco e estamos aquí pronti a condividere insieme con voi questo weekend un po' particolare, perché è il weekend in cui si ritorna di fatto alla realtà, i ritorni degli amici che magari sono stati un po' in vacanza. Cos'è? 29 di agosto? Beh, direi proprio di sì. Fino alle 22 in mia compagnia chiacchieremo un po', ascoltiamo della buona musica qui insieme nel ritmo della capitale. Fammi salutare subito Sergio che ci ascolta dall'app, dall'Albania, da Tirana, e in questo momento è in vacanza, ci ascolta da lì, ma sta tornando e nelle prossime ore prenderà un aereo direzione Fiumicino aeroporto e si torna alla normalità. Parleremo in questa prima ora di aeroporti, di robe che succedono soprattutto quando si rientra verso casa. Ne parlavamo magari qualche weekend fa di questa notizia dei passeggeri di un volo da Schiatos a Napoli che sono partiti senza le valigie, quindi c'è una roba simile accaduta anche a Fiumicino, ma ne parleremo nel corso di questa prima ora insieme. Se ti va puoi farti sentire, il numero resta quello per qualsiasi cosa, 3930 119 119, e stiamo qui.

qui su Dimensione Soro, ma nel nostro weekend cerchi l'auto perfetta per la città. Da Toyota Motors ti arriva la nuova Ego Cross Full Hybrid, scaltante, agile e facilissima da parcheggiare, con design unico e cambio automatico di serie per la massima efficienza. Tu a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next, TAN 7,25% e solo fino al 31 agosto 500 euro di sconto

0: extra sulle vetture in pronta consegna. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli e condizioni sul sito motorcityonline.it.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: poco su Dimensione Suono Roma. La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 3, 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
1: Dal 3 al 6 settembre l'Agri Festival ti aspetta a Tarquinia, tra Fineta e Mare. Concerti con Shade, Don Cash.

0: Tarquinia.
1: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su eventgroup.it. Event, Roma, si allena qui.
2: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi di Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
3: Speciale agosto chilometri zero, da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Dimensione suono Roma, meteo.
6: Ancora caldo umido protagonista nel Lazio nelle prossime ore, anche se le temperature iniziano a perdere qualche grado, insomma non tocchiamo punte record, non andiamo oltre i 34-35, ma sono sempre 34-35, poi appunto c'è anche il contributo dell'umidità. Qualche velatura, qualche nuvola di passaggio si fa vedere, ma senza particolari conseguenze. Domani giornata di sole con temperature sempre fino a 35 gradi, ma con un pochino meno di umidità. Per i dettagli anche sulla prossima settimana c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Grazie a Paolo Corazzon di Trebi Meteo, ci ha rassicurato almeno sulle temperature, non come ieri. Un pochino più basso, ma fa sempre caldo. Buon weekend amici da Dani Greco, c'è la nostra musica che vi accompagna.

Marvel 1994 e la Douche ci facevano divertire, ballare, cantare con questa hit strepitosa, Sweet Dreams. Tornate lì con l'appuntamento Rhythmic History. Tra l'altro loro sono anche in tournée, partono da ottobre, saranno negli Stati Uniti e in Polonia, chissà perché solo queste due nazioni.

0: pausa. Magnetic, una delle hit più belle di quest'estate 26, riascoltata qua su Dimensione Solo Roma. Lavori o un'attività nel settore terziario nel commercio? La bilateralità è un'opportunità prevista dal contratto. Iscriviti a David Lazio, per te un vasto catalogo formativo con finanziamenti fino a 25.000 euro per corsi di lingua, informatica, marketing ed una formazione specifica per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. La quota media mensile prevista per ogni dipendente è di soli 3 euro a fronte di una formazione al valore di migliaia di euro. EBIT Lazio è presente in tutte le province della regione. Scopri di più andando sul sito ebitlazio.it o chiamandolo 06 68 33 707. Ricorda, EBIT Lazio è sempre dalla tua parte.
1: Motori accesi, adrenalina al massimo! Dal 4 al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al Massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
2: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media Partner Dimensione Suono Roma.
3: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo ApolloniGhetti.com.

Styles su Dimensione Sonora, Roma, il ritmo della capitale. Ancora buon weekend a tutti. Queste sono ore di ritorni, chi in auto, chi in treno, un buon viaggio amici se state tornando a casa, e tanti che prendono un volo magari per ritornare. E la storia che arriva da Fiumicino non è che sia andata proprio bene, non è proprio a lieto fine, anzi, che è successo? Un'ottantina di passeggeri in arrivo da Marsalam si sono trovati di fronte ad un inconveniente non da poco. Allora, l'aereo atterra, tutto sembra normale, ma al nastro arriva solo una parte dei bagagli, le altre valigie ancora nella stiva. E qual è il problema? No, il problema è che l'aereo poi è ripartito destinazione Lampedusa, e quindi addio valigie. Cioè, pensi loro, cioè, poverini, magari avevano già, che ne so, programmato la giornata, se no messi il cambio, il costume, no? le medicine sono importanti, e le valigie invece le salutano, prendono un volo per Lampedusa e prenderanno anche il sole lì. Tra i passeggeri è nato persino un gruppo WhatsApp con più di 80 persone per cercare di capire che fine abbiano fatto questi bagagli e soprattutto quando potranno riaverli. E questa è una di quelle situazioni in cui puoi anche provare a riderci sopra, come stiamo facendo adesso, però fino a un certo punto, perché se dentro semplicemente delle magliette, un po' di cambi, ok, ma se c'hai appunto le medicine, documenti o cose che ti servono davvero, la storia cambia completamente. La domanda spontanea che ci viene a fare è: scusa, ma come fai a far partire un aereo sapendo che una parte dei bagagli è ancora lì dentro?

0: qui su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, il ritmo del weekend. Ebbene sì, un aereo è ripartito senza scaricare tutti i bagagli a terra, alcune valigie sono arrivate a Lampedusa, è successo a Fiumicino, ne stiamo parlando e sono cose spiacevoli, dai, che nessuno vorrebbe mai vivere nella vita, perché poi sono cose che ti cambiano anche un po' l'umore, no? Una roba che indispettisce, ecco, per non dire altro. Saluto Luca, a cui è successa una cosa simile tanti anni fa, dice al 393 0119 119: mi è successo a Barcellona, sono rimasto 4 giorni senza valigia, per fortuna avevo lo zaino con me, ma dentro avevo praticamente tutto. Questa è una di quelle che paure che abbiamo un po' tutti di scendere l'aereo, se magari con la valigia non si trova più, non c'è, che fine ha fatto, non lo so. In quel caso, nel caso di questi sventurati passeggeri, è finita, è ripartita per Lampedusa. Va bene, buona serata amici, dai, come state trascorrendo questo weekend? Se vi va, raccontatecelo. Magari state proprio per prendere un aereo, siete tornati da poco con un aereo, se vi va, condividetelo con noi. Noi continuiamo con la musica, c'è Madame.
1: Dimensione Suono Roma.

0: da Billie Eilish nel pomeriggio di Dimensione Suono Roma, la sua Beast of Feather Mix.
1: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
1: Su dimensionesuonoroma.it.
3: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Torniamo da Francesco Certo per le news. Andiamo.
4: Bentrovati da Francesco Certo. Alessandro Di Battista sarà trasferito a Lavana in ambulanza dall'ospedale di Santa Clara, dove nel frattempo è giunta l'ambasciatrice italiana a Cuba, Simona De Martino. L'ex deputato grillino a Cuba per un reportage avrebbe accusato ieri sera forti mal di testa e un malore e sarebbe in condizioni molto gravi. È pronto un aereo sanitario per trasferirlo in Italia se le condizioni lo permetteranno. Nelle ultime 48 ore la polizia ferroviaria è intervenuta a Roma Termini in due distinti episodi di truffa ai danni di persone anziane. Bloccato sul treno Venezia-Napoli un giovane che aveva raggirato due donne di Pordenone, che è stato trovato con 100 monili in oro e pietre preziose. Sventata poi la truffa ai danni di un'anziana del Trentino, convinta a dirigersi a Roma da un sedicente finanziere, portando denaro e preziosi per risolvere un presunto problema giudiziario legato alla propria automobile. Il raggiro è stato però intuito da un passeggero che ha allertato la Polfer. Il truffatore, accortosi della presenza dei poliziotti, non si è presentato. Nella notte tra il 31 agosto e il 1 settembre, in quella tra il 1 e il 2 settembre, dalle 21 alle 5 del mattino, si svolgeranno le periodiche attività di taratura per gli apparati di rilevamento della velocità istantanea su via del Foro Italico e via Isacco Newton. Durante gli interventi sarà necessario fermare la circolazione. Nella nottata tra lunedì e martedì lo stop interesserà via del Foro Italico. In quella tra martedì e mercoledì, nella stessa fascia oraria, 21.05, sarà la volta di via Isacco Newton. Il calcio in Serie A, 4 anticipi del secondo turno. Si stanno giocando Sassuolo-Torino, Fiorentina, Frosinone, Monza, Udinese, stasera Juventus e Parma, domani sera Lazio, Genoa, lunedì pomeriggio Lecce, Roma. Gasper intanto accoglie Balerdi appena atterrato a Ciampino, Ratkov vicino a Levante dalla Lazio. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know
0: what time it is? Sono le 19.
1: Adesso, now, subito.
2: 4 hit senza interruzioni. 4
0: for you. Del sabato sera con Dimensione Suono Roma, bentrovati amici. Buon weekend ancora a tutti da Daniele Greco. Siamo sa chi ci siamo pronti a mettere anche un po' di bella musica che arriva dal passato, che ci fa sempre ballare ed emozionare, come nel caso di questa hit che arriva dall'anno zero. Lui è il capitano Gigi Dag.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
1: Rhythmic History 2000.

in onda con Daniele Greco fino alle 22. C'è movimento, io vi sento, vi ascolto, e sono arrivate diverse note audio che dopo sentiremo, ma anche dei messaggi di testo che è sempre bello leggere. Vi leggiamo come Andrea, che ci ascolta dal Kenya, e in questo momento non con l'app bensì con il nostro dal sito dimensionesono.it ci ascolta da lì, quindi un abbraccio forte Andrea, anche lui sta per tornare, e tanti amici che torneranno nelle prossime ore. Goditi allora queste ultime ore di relax.

0: male. Qualche annetto fa si chiama così. E noi torniamo
1: novità.
0: Subito.
1: Novità.
2: Music. Le novità di questa settimana.
1: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya.
3: Sto in paranoia come in un quadro di Goya.
1: Cazzai. Animal.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
5: Dalle vacanze frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Olio Evo Oliviera a 3,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto 2 etti a 2 euro. Scopri le offerte valide fino al 1° settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
7: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo.

0: scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
0: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
3: Ancora caldo umido protagonista nel Lazio nelle prossime ore, anche se le temperature iniziano a perdere qualche grado, insomma non tocchiamo punte record, non andiamo oltre i 34-35, ma sono sempre 34-35, poi appunto c'è anche il contributo dell'umidità. Qualche velatura, qualche nuvola di passaggio si fa vedere, ma senza particolari conseguenze. Domani giornata di sole con temperature sempre fino a 35 gradi, ma con un pochino meno di umidità. Per i dettagli anche sulla prossima settimana c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: una crema antirughe da 80-100 euro, forse mi sa che avete buttato i soldi. No, perché secondo il futurologo Ray Kurzweil, ma che bisogna fare per diventare futurologi? Lo sapete? Vabbè, questo è un altro punto. Dal 2032 lui dice che potremmo arrivare a un punto in cui la tecnologia riuscirà a rallentare talmente tanto l'invecchiamento da compensare ogni anno di vita, della nostra vita. L'idea si chiama, senti qua, velocità di fuga della longevità, e la medicina e l'intelligenza artificiale potrebbero diventare più veloci del nostro invecchiamento. Quindi che significa? Faccio una foto, ho tipo 50 anni e poi sembro che ce l'ho 30, che vuol dire? Non ho capito bene. No, in più, secondo lui, l'AI, l'intelligenza artificiale, analizzerà una quantità enorme di dati genetici e biologici e potrebbe in futuro aiutare a prevenire o combattere malattie, Alzheimer e problemi cardiovascolari. Di certo questa è una cosa più importante e più sana, di nobile, diciamo, rispetto al modificarsi le foto. Non finisce qui, perché sempre lui, Kurzweil, immagina automobili completamente autonome e in futuro persino una connessione tra cervello e cloud. Ah, che bello, che meraviglia il futuro. Noi vedremo se sarà così.
1: Sogni altro mondo.

0: questa è poesia.
1: È poesia degli anni 90, la musica degli anni 90. Sono gli Everything But The Girl a cantarla.
0: Missing.
1: Il nostro appuntamento Rhythmic History 1995, tornati lì. Quel decennio meraviglioso che ha cambiato la storia della dance. Una storia del ritmo che ascolti qui più volte durante l'ora. Dimensione sono Roma. Questa è quella di Ianar.

0: Sabato nel weekend di Dimensione Suono Roma. Ebit Lazio è l'ente bilaterale che dal 2003 svolge attività di formazione gratuita di welfare, rimborsando tantissime spese ai lavoratrici e lavoratori del commercio, del terziario, loro figli per attività sportive, libri scolastici, tasse universitarie, centri estivi, trasporto pubblico e tanto altro. Ebit Lazio è un tuo diritto contrattuale, una tua opportunità. Aderisce per saperne di più, visita il sito ebitlazio.it o chiamalo 06 68 33 707. Ebit Lazio è sempre dalla tua parte.
1: Sveglia, gladiatori!
2: No, vabbè, guarda lì, Geppo, sono tutti abbronzatissimi.
1: Beh, veramente sono abbronzato anch'io, l'unico bianco sei te. Comunque, amici, vi ricordiamo che da lunedì 31 agosto siamo di nuovo in diretta con la nuova stagione della Sveglia dei Gladiatori.
2: Vi aspettiamo!
3: Lunedì 31 agosto, dalle 6 alle 10, torna la Sveglia dei Gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Pasta garofalo, confezione da un chilo, a soli 1 euro e 39 centesimi.
5: Sognerai qui da noi, nei supermercati Dem.
4: Dem, ogni giorno il meglio.
6: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media partner Dimensione Suono Roma.
7: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. gruppoapolloniGhetti.com.

0: Li abbiamo conosciuti con Magnetic, hit super virale, ha scalato tutte le classifiche mondiali. Sono tornati con questa hit che ci fa davvero ballare, chissà, magari questo inverno. The Bauza, sono loro, Lose Myself.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Ritorniamo in redazione, aggiornamento un flash sulle news.
2: Buonasera da Francesco Certo. Alessandro Di Battista, ricoverato da ieri sera a Cuba per un malore e forti mal di testa. Secondo fonti parlamentari, ha ripreso conoscenza, ha parlato con i medici ed è diretto in ambulanza verso un ospedale della capitale, La Habana. L'ex deputato grillino è stato ricoverato inizialmente nell'ospedale di Santa Clara, dove si è recata l'ambasciatrice italiana a Cuba. Pronto un aereo sanitario per il trasferimento di Di Battista in Italia. Anche il sindaco Gualtieri segue con apprensione la situazione di Di Battista. È morto ieri sera alle 22 al Sant' Eugenio, dove era ricoverato per riportate il 33enne romano che martedì scorso, dopo essersi cosparso di benzina, si era dato fuoco in un distributore in via Prenestina. Le condizioni dell'uomo da subito erano apparse gravissime, nonostante il rapido intervento con un estintore da parte di una testimone. Intorno all'1 della scorsa notte un ordigno artigianale è stato fatto esplodere davanti a un negozio di noleggio e vendita di automobili in via Casilina, provocando il danneggiamento della serranda. A dare l'allarme un passante, indagano i carabinieri dell'Alessandrino, in corso l'acquisizione delle immagini delle telecamere della zona che potrebbero avere ripreso elementi utili alle indagini. Ilaria Cucchi, senatrice di Alleanza Verdi Sinistra, e l'avvocato ferrarese Fabio Anselmo si sono sposati a Vallefoglia dopo quasi 17 anni di convivenza. Il rito civile celebrato nella casa di campagna del penalista dall'amico di lunga data e sindaco Dem della città in provincia di Pesaro Urbino, Palmiro Ucchielli. Siamo al calcio, la Serie A si gioca alla ripresa di 3 anticipi delle 4 partite programmate quest'oggi. Vediamo i parziali: Fiorentina Frosinone 0-2, Monza Udinese 1-3, Sassuolo Torino 1-1. Alle 20:45 Juventus Parma, domani sera Lazio Genoa, lunedì pomeriggio Lecce Roma, Roma che accoglie in queste ore Balerdi, Ratkov è vicino all'addio alla Lazio per passare al Levante. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Siamo arrivati alle 20.
3: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Vamos, anche perché adesso se baila con un disco che arriva dal passato. Che disco che abbiamo tirato fuori. Buona serata intanto ancora a tutti. Da parte mia, Daniele Greco, fino alle 22 siamo insieme, amici belli del fine settimana, popolo del weekend. Il disco in questione che sta arrivando è firmato dalle Paradiso e sta seguiamo a bailando.
4: Dimensione suono. Rhythmic History 97.

Dance nel sabato di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale. Ben ritrovati amici. Allora, domanda secca, voi cosa fate di solito quando avete problemi di vicinato? Beh, magari c'è chi manda un messaggino sul gruppo WhatsApp del condominio, chi lascia un foglietto minaccioso magari per mettere un po' le cose in ordine nell'androne, e poi ci sono 23 famiglie che hanno visto che la roba vicino a casa era, c'era tanta burocrazia, lentezza, e 23 famiglie hanno detto: sapete che c'è? Spacchiamo la montagna a martellate e creiamoci una strada. Siamo in Cina, nel borgo di Lanying, 900 metri d'altezza, e 23 famiglie totalmente isolate dal resto del mondo. 80 abitanti che si sono divisi le quote di roccia e per 4 anni di fila hanno scavato una parete verticale a colpi di martello e scalpello. Niente scavatrici, niente macchine, a mano. Tutto a mano, hanno fatto tutto a mano, solo con le mani. Risultato è la Lanying Cliff Road, 1200 metri di strada letteralmente scolpita nel vuoto. Vedete le immagini che fanno davvero impressione? Le pendenze che sfiorano il 23%, quindi è roba che se te parte la frizione, addio, e te gode il canyon in massima scioltezza. Nel 2016 le autorità locali se ne sono accorti e hanno detto: ah, ma quindi avete fatto tutto da soli, sta roba tutto da soli, con le mani, col martello, scalpello? Bravi, andiamo a mettervi due guardrail e un po' d'asfalto. Ma che coraggio ci vuole, eh?

Angelina Mango e Marco Mengoni, la loro canzone ascoltata qui su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Sto facendo una crasi tra sentita ed ascoltata. Beh, il risultato è quello che l'abbiamo vissuta insieme in questo sabato sera.

0: in splendida forma, nonostante gli anni che passano. Kylie Minogue, Can't Get Off My Head, ritrovata nel nostro weekend insieme qui nel ritmo della capitale. Non muoverti, torna lei.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 3, 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su UE.

0: MG4Hybrid.it.
1: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
2: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su eventgroup.it. Event, Roma, si allena qui.
3: Motori accesi, adrenalina al massimo! Dal 4 al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865 Roma.
4: Dimensione suono Roma, meteo.
5: Ancora caldo umido protagonista nel Lazio nelle prossime ore, anche se le temperature iniziano a perdere qualche grado, insomma non tocchiamo punte record, non andiamo oltre i 34-35, ma sono sempre 34-35. Poi appunto c'è anche il contributo dell'umidità, qualche velatura, qualche nuvola di passaggio si fa vedere, ma senza particolari conseguenze. Domani giornata di sole con temperature sempre fino a 35 gradi, ma con un pochino meno di umidità. Per i dettagli anche sulla prossima settimana c'è l'app gratuita di Trebi Meteo. Let
6: the vibration take you down. Buonasera, buon weekend, si riparte così. Con la nostra musica, 4 for you, 4 hit di fila, anche un po' di ritmo latino con Bizarrap e Quevedo. Hey, yeah.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
0: Senza pausa.
1: Dimensione

Ritmo della noce, il ritmo del weekend e il ritmo della capitale. Tu ci sei dentro questo sabato sera, con la musica del passato che torna protagonista su Dimensione Suono Roma. Ogni ora tanti viaggetti con una storia del ritmo. Questa è Vamos alla Playa dal 99, riconosciuta?

0: Schietta. Questa di Jubel, molto bella. Chill Out. Ocean House, dimensione sono Roma.
1: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
2: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Evo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato a

0: adesso linea a Lorenzo Palma e alla chart. Ci aggiorna un po' sulla chart del weekend, quale la Radio Dance Chart.
1: Il ritmo della capitale. Dimensione suono Roma.
2: Radio Dance, Radio Dance Chart. Come
3: on. Beh, molto dinamica la situazione della dance trasmessa in radio nell'ultima settimana. Ci sono le 10 hit che hanno avuto più passaggi e rappresentano proprio lo scenario della situazione in questo momento. Sono Lorenzo Palma e vi segnalo nella parte più bassa della Radio Dance Chart molta molta stabilità dalla 5 in poi. Secondo me la situazione diventa quanto mai reale e molto movimentata. Intanto alla 10 Martin Garrix ed Ed Sheeran sono sempre lì con Repeat It.

Brina e Vallanove Bring Your Love, mentre risale di una posizione Babs Sinclair con il Kaiser, I Can Wait. Questa settimana alla 8 e si va alla 7, dove non si sposta nemmeno la hit collegata alla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, cioè Lady Gaga con 12 di Runaway. Siamo già alla 6, anche qui stabili Gabri Ponte e Jovanotti con DNA.

due bravini, diciamo, a riempire gli stadi, Gabri Ponte e Jovanotti, doppia data il 12 e il 13 settembre al Circo Massimo per la grande festa finale del Summer Party 2026, l'Arca di Loret. A metà Radio Dance Chart troviamo Woman di Peggy Gou.

0: attenzione con Era Star per Peggy Gou, anche lei come Jovanotti sarà a Roma nello stesso weekend, il 12 settembre alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Altra ittona dal Confession to di Madonna, Dance Eteria alla 4, quindi nulla di diverso rispetto alla settimana scorsa, mentre questa è la situazione delle prime tre. Scende alla 3 dalla seconda posizione di 7 giorni fa Talk to You degli olandesi Another, e a giocarsi la numero 1 questa volta, questa settimana, rimangono The Bowser con Magnetic, numero 1 di settimana scorsa, e Ugel con la sua ittona dell'estate insieme ad Ultra Nate che si chiama Moving to the Sun.
1: Radio Dance Chart.

2005, l'anno di Don't Fuck With My Heart, quella dei Black Eyed Peas, sentita qui nel ritmo della capitale su Dimensione Suono Roma. Ancora una buona serata da Daniele Greco. C'è la musica del momento ed è firmata da lei, dalla regina del pop, Madonna.

0: bellissima come la serata che stiamo passando insieme. Lei, Annalisa.
1: Decidi la colonna sonora di Roma.
2: Dimensione suono Roma.
1: Dimensione suono Roma.
2: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma, la fai tu.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Ritorniamo da Francesco Certo, eccole qua le news.
4: Buonasera da Francesco Certo. Alessandro Di Battista, ricoverato da ieri sera a Cuba per un malore e forti mal di testa, secondo fonti parlamentari ha ripreso conoscenza, ha parlato con i medici ed è stato trasferito in ambulanza in un ospedale della capitale L'Avana. L'ex deputato grillino è stato ricoverato inizialmente nell'ospedale di Santa Clara. Pronto, informa Palazzo Chigi, un aereo sanitario per riportarlo in Italia. Anche Gualtieri segue con apprensione la situazione. Al termine della messa a Castel Gandolfo, Leone XIV ha lasciato la piccola chiesa della Madonna del Lago accompagnando a piedi la statua della Vergine fino al pontile, dove lo atteneva il battello appositamente attrezzato. Per la prima volta nella storia un pontefice ha preso parte al tratto sull'acqua della tradizionale processione mariana, trasformando il lago Albano nel cuore della celebrazione religiosa di Castel Gandolfo. A bordo dell'imbarcazione, con la veste bianca e la mozzetta di raso rossa, il Papa è rimasto accanto all'immagine della Madonna del Lago posta su un drappo azzurro, in un clima di intenso raccoglimento. Maxi operazione di controllo del territorio dell'arma alla storta Casalotti e Cesano, arrestate 3 persone, 16 quelle denunciate, sanzionati 16 assuntori di sostanze stupefacenti. I controlli mirati e le utenze domestiche e commerciali condotti insieme con i tecnici specializzati delle società erogatrici hanno permesso di accertare allacci abusivi alla rete elettrica e idrica per un danno totale stimato in oltre 100.000 euro. Calcio, Serie A, i finali degli anticipi della seconda giornata, Fiorentina-Frosinone clamoroso 0-3, Monza-Udinese 2-3, Sassuolo-Torino 2-1 in corso, Juventus-Parma. Domani sera Lazio-Genoa, lunedì pomeriggio Lecce-Roma, intanto Gaspa coglie Balerdi, Ratkov è vicino all'addio dalla Lazio a Levante, l'Atalanta piomba su Romagnoli. Sempre in casa Lazio da lunedì ripartirà la campagna abbonamenti. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.
0: Sono le 21 ed un minuto.
2: Adesso, now, subito.
1: Senza interruzioni.
0: Vi serve il giusto ritmo? Ci siamo qui noi a darvene. Tanto, tanto, tanto buona serata e buon weekend da Daniele Greco. Amici, ultima ora da trascorrere e vivere assieme in questo sabato sera 29 di agosto e si riparte dal ritmo di qualche annetto fa, ma sono passati tanti, da questa degli Snap.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 92.

estiva di Gabri Ponte, che ha collaborato insieme al grandissimo Jovanotti. Sempre un piacere ritrovare uno e l'altro nella nostra programmazione, ed è sempre un piacere ritrovare anche il nostro gioco ufficiale. Si chiama I Love Roma e tornerà entro le 22, non può mancare neanche nel weekend, soprattutto non può mancare nel fine settimana, quando magari siete un po' più liberi, un po' più, come dire, vivaci nel giocare, avete più tempo per farlo, e allora segnate le nostre coordinate, perché tornerà a trovarci a sorpresa il gioco. Si vince lo zaino e il numero è sempre quello per partecipare: 3930 119 119. Domandina su Roma e risposta rapida.

0: Kendrick Lamar, torniamo subito.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: The Bowser, Lose Myself. Joel Corry, Whisper. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media partner Dimensione Suono Roma.
6: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi.

0: Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: Motori accesi, adrenalina al massimo! Dal 4 al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al Massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865 Roma.

0: Roma.
1: I love Roma.
2: Eccolo qui, è arrivato a sorpresa in modo randomico. L'appuntamento per giocare il nostro gioco ufficiale, quello di Dimensione su Roma. Lo zainetto sta per andare ad uno di voi. Ok, come si gioca? Devi rispondere rapidissimamente alla domanda che sto per farti. 3930 119 119. Giochiamo con questa notizia fresca che riguarda la piramide Cestia. La piramide che riapre dopo 3 anni, la si potrà visitare gratuitamente fino ad ottobre, quindi abbiamo un mesetto abbondante per andarla a vedere. La domanda è questa, è facile. Che metro di Roma passa per piramide, da cui prende anche il nome della fermata ovviamente? Metro A o metro B? Questa non puoi non saperla. 3930 119 119, aspettiamo il tuo messaggio. Magari non hai mai vinto lo zaino e questo è il momento per farlo. Dai, vogliamo saperlo, che metro di Roma passa per piramide, c'è anche la fermata, metro A o metro B?
1: I love Roma. I love Roma.
3: Dimensione suono Roma.
4: Il ritmo della capitale.
5: You make me feel alive again.

0: Love Roma.
1: Ma stiamo giocando con I Love Roma. C'è Giorgio in diretta con noi. Ciao.
2: Ciao Daniele, Open Day.
1: Open Day mi piace uguale, va benissimo. Open Day.
2: Open Day, vabbè, scusami.
1: Weekend Day. Va benissimo. Giorgio da Ostia, raccontami un po' che stai facendo di bello, che fai stasera?
2: E sto rientrando a casa con mia moglie, siamo usciti un attimino.
1: Ok. E sei con tua moglie, come si chiama, che la salutiamo, insomma?
2: Diana.
1: Ciao Diana, è lì con te.
3: Sì. Buonasera.
1: Ciao ragazzi, ciao. Com'è il clima a Ostia? Fa caldo come qui a Roma? Se o c'è una leggera brezza marina?
2: Da morire, 35 gradi. Allora, 9
1: e mezza sera, non si può sentire, è incredibile. Vabbè, dai, che teniamo duro, perché dovrebbe passare, dicono, prossima settimana. Vedremo. Giorgio, senti, ferie l'hai fatte? Devi andare? Com'è?
2: No, abbiamo fatto 3 settimane. Vabbè, io e Romene siamo andati a Romania.
1: Siete tornati da voi?
2: Al paese.
1: Dove, sì. Dov'è che esattamente Romania, dove?
2: Vicino a Castel Dracula, vicino a Castelbrano.
1: Vicino a Dracula, che è la zona di Dracula, come si chiamava? Oddio, la
2: Brașov.
1: Transilvania, bravo. Allora, quando passa Dracula, quella che per voi è una festa, quella canzone, no?
2: Sì, comunque è una leggenda.
1: Sì, ovviamente. Giorgio, senti un po', allora, notizia fresca: la piramide Cestia riapre dopo 3 anni. Potremo visitarla gratuitamente fino ad ottobre. Come dimmi un po', che metro di Roma passa per piramide, la B o la A? Era facile,
2: la metro B.
1: Eppure se sei di Ostia, Sabbia di Ostia, la sai. Risposta esatta, metro B. Dai, Giorgio, Diana, un abbraccio forte, a voi lo zaino.
2: Grazie mille ragazzi,
1: grazie, buona serata.
2: A voi.
1: Ciao. Dimensione suono Roma.

0: Il weekend di Dimensione su Roma, cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova GoCross Full Hybrid. Scattante, agile e facilissima da parcheggiare, con design unico e cambio automatico di serie per la massima efficienza. Tu a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next, TAN 7,25% e solo fino al 31 agosto 500 euro di sconto extra sulle vetture in pronta consegna. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli e condizioni su motorcityonline.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
5: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.

0: così è un po' odio, un po' t'amo, I hate you, I love you, ma noi amiamo alla follia e l'ameremo nel corso dei prossimi mesi. Questa hit che è nuova per il momento la sentiamo, è dei Pinguini insieme a Fabri Fibra, si chiama Goya.
1: Dimensione Suono Roma, novità.
2: Cosa sogni?

0: Ciò che parla del confine tra ciò che appare e ciò che resiste davvero. Goya, Goya.
1: Come un quattro di Goya.
0: Fibra insieme ai pinguini, o meglio, i pinguini che collaborano con il rapper di Senigallia, è la nostra novità musicale. Dimensione sonora, Roma, il ritmo della capitale, si chiama proprio così, Goya. Qualche minuto alle 22, in realtà 10, quindi 10 alle 10 e poi un altro viaggetto, un'oretta con tutte le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Intanto la musica, quella di Alex

0: Shots Mafia,
1: The Weeknd.
0: Bella combo questa di qualche annetto fa. Botsua Flame, canzone che chiude anche l'appuntamento del sabato, in mia compagnia Daniele Greco. Estamos aquí. E rimani qui nel ritmo della capitale. Arriva un freschissimo, abbronzatissimo Lorenzo Palma per vivere tutte le emozioni e i suoni del passato. E poi c'è Special Party, dalle

0: all'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Riomare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Che sia un viaggio veloce, rapido, immediato, che sia un rientro a casa, che sia una partenza per una lunga vacanza. Io sono Lorenzo Palma, intanto buona serata, c'è la musica di Dimensione, sono Roma, dopo Daniele Greco, Rhythmic History Extended Version. Perfetta, come colonna sonora anche dei piccoli spostamenti del weekend. Subito c'è Neja.

0: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
1: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: In più,

0: Mystery Extended Version.
1: Queste sono le coriste di grandi progetti che stanno dietro a diventare voci di altri progetti, tipo la corista di Sylvester che cantava You Make Me Feel Mighty Real negli anni 70. Martha Wash è stata intanto parte integrante delle 2000 Fan, ma anche voce dei Black Box, che sentiremo fra poco con I Don't Know Anybody Else.

0: Tarquinia.
1: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi di Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Lui di un'eleganza incredibile, un DJ producer inglese, Michael Gray, lo risentiremo fra poco con The Weeknd, utilizzando il sample di Ice Ice Baby, cioè nel senso pezzo di Under Pressure dei Queen e David Bowie, e Vanilla Ice ha avuto un successo veramente clamoroso nella primissima parte degli anni 90. Lo sentiremo fra poco.
4: Rhythmic History.
2: Rhythmic History
4: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: giro o in movimento.
1: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Questa canzone a Bon Funk MCs con a freestyler Two Can Play That Game, la versione remix che sentiremo fra poco per K-Class di Bobby Brown. E in apertura abbiamo un altro capolavoro della musica dance 90 proprio, anche se poi ovviamente l'originale è di molti anni prima. Diana King e Say a Little Prayer.
0: Rhythmic History.
2: Rhythmic History
0: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Torna domani mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Non sarebbe un sabato sera se non ci fossero i mixati di Arturo, Jake e Arturi, che saluto. Ancora buon sabato 29 agosto, fase di rientro per molti romani, fase di festa per altrettanti romani che vogliono godersi il fine settimana. Lo facciamo con alla dance del momento, i mixati e di special party da sentire nella sequenza di Arturo, Jake e Arturi, ovviamente mixata. Ci sono Deep Swing e In The Music, Bad Bunny con Al Caffè con Ron, sentiremo Sonny Fodera e John Summit con Bravo DJ, famoso producer di musica house, lui originario di Chicago per essere precisi. Prima di diventare una superstar della musica elettronica lavorava come contabile commercialista e ha perfino conseguito un master in contabilità, chi l'avrebbe mai detto. E poi insomma è stato l'artista più venduto su Beatport in tutti i generi nel 2021, ha accumulato miliardi di stream grazie a hit mondiali come Human, come Where You Are, e tra le altre cose ha fondato anche un'etichetta, la Experts Only, che è diventata anche il nome dei suoi famosi party e residency nei club di tutto il mondo, inclusa Ibiza. Lo sentiremo tra poco con Shades of Blue. Apriamo con gli olandesi Another e questa sera ci sono proprio loro di Talk to You.
0: Special Party,
3: le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono Roma.

0: Special Party,
1: le hit più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Olio extravergine di oliva De Carolis, bottiglia da un litro a soli 3,99 euro.
3: Sognerai qui da noi, nei supermercati Dem.
2: Dem, ogni giorno il meglio.
0: Special Party,
1: le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono Roma.

0: concerti,
1: le hit più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 3, 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
0: Special Party,
1: le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono Roma.

Auguri, ritornano settimana prossima mixati come sempre a partire dalle 23 su Dimensione Solo Roma. Io sono Lorenzo Palma, l'appuntamento con me per domani mattina tra le 5 e le 6 per Rhythmic History Extended Version.

0: History.
1: Ed ancora una buona serata da Eleonora Scaiola, è il momento di uno dei brani che ha fatto la storia del ritmo, che ha costruito la dance per come la conosciamo noi oggi. Grazie al nostro Arturo J.K. Arturi ci prende per mano, ci riporta nel 2001 quando per la prima volta ascoltavamo French Affair con Sexy.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: E inizia la nostra seconda ora insieme di notte su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ancora ciao a tutti, ciao a tutte da Eleonora Scaiola, bentornati. Se eravate già con me, benvenuti. Se invece siete appena atterrati su queste frequenze, iniziamo l'ora dal 2002, questo è Jordi.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re

Allora, se c'è una canzone che più di tutte ha fatto l'estate 2026, soprattutto viralmente parlando, a livello social, parliamo del brano di Anna. L'ascoltiamo adesso, è White Girl Wasted.

0: History.
1: Ed è giro di boa per noi, siamo esattamente a metà delle nostre tre ore notturne insieme tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, momento di uno dei brani che ha fatto la storia del ritmo. Questo arriva dal 2000, scelto dal nostro JK Arturi, Billy Moore, si chiama Up and Down.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Up and down, down, down, up and down, down, down, up and down, up and down, up and down.

A quest'ora della sera a noi piace sempre sapere dove siete, cosa fate, se vi va di condividerlo con noi potete farlo al 393 0119 119, ascoltare anche le ultime uscite. Questa si chiama In Your Eyes.

0: Make History.
1: E diamo ufficialmente inizio alla terza ed è me ultima ora insieme di notte su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale con voi fino alle tre, comunque sempre io, Eleonora Scaiola, e come sempre iniziamo l'ora tornando indietro nel tempo, questa volta nel 1994 con The Summer's Magic.
2: Make History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.